0: se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento. Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy. Prendi subito il tuo. Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
5: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
4: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: canzone da cantare. Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
1: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22 propone un evento speciale, i Gemelli di Guidonia Show. Ti aspettiamo. Scopri di più su perla-novagorica.com.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Julie e Bresh, e serenamente inizia così quella che è la nostra pausa pranzo, paciarotte, scrocchiarella, la nostra seconda ora. 7 minuti dopo le 13 abbiamo giocato, purtroppo nessuno è riuscito a indovinare la parola misteriosa di oggi. Come sempre grazie perché giocate in tanti tantissimi, davvero tanti, e noi ovviamente siamo super felici. Di cosa parliamo oggi? Andiamo a parlare un po' di attualità, di benzina, di gasolio, come vi piace chiamarlo, quanto costa il pieno per le 5 auto più comprate e come risparmiare in 8 mosse. Qualcuno dirà, lo so già la battuta, andando a lavorare in bicicletta. Beh, quello sicuramente potrebbe essere un ottimo metodo. Andremo a scoprire anche qual è la macchina più immatricolata in Italia. Provate a indovinare, dai, pensateci. 393-7366170, la macchina più immatricolata in Italia, e poi andremo a scoprire se c'è qualche piccolo consiglio. Ma avete presente che quando andate a fare benzina, a far gasolio, con la carta viene fuori tipo la massima autorizzazione, no? La preautorizzazione di 103 euro mi pare sia, ma ormai non bastano più. non bastano più. Se devi fare diesel e sei vuoto e hai un serbatoio abbastanza grande, 103 euro non bastano.

0: immatricolata in Italia.
1: Italiano, beh, è facilissimo, la macchina più immatricolata in Italia è il Panda. Bravo. Mitica la Fiat Panda.
0: Sì, hai ragione.
1: Ciao bello.
0: Ciao, ciao. Tanti avete detto la Fiat Panda tra le più vendute. Ho vinto la maglietta, dice Alessandro. No, non stavamo mettendo in palio niente. Era per fare il discorso, per continuarlo, visto che si parla di gasolio. C'è anche chi aveva detto la Dacia Sandero, come la canzone di Caparezza. Lui dice l'auto più immatricolata d'Italia, ma si sbaglia. È il messaggio di Alberto. Però rientra tra le prime cinque, rientra, però non è la più. Abbiamo detto il prezzo dei carburanti resta super elevato. C'è chi dice che arriverà a 3 euro. Speriamo di no, che sarebbe incredibile. Pensate che è un livello europeo che ha toccato un record, un nuovo record, questa cifra che stiamo pagando ormai. E sulla rete stradale nazionale italiana si registra, pare, un lieve calo nei prossimi giorni, ma noi non diciamo nulla finché non lo vedremo con i nostri occhi. Ma quali sono questi consigli? Tra poco li scopriamo. Pensate che per acquistare 40 litri di benzina ci servono circa oggi 86 euro, con 50 litri si arriva a circa 107,70. E non esistono ovviamente delle situazioni o delle soluzioni miracolose, a meno che non lasciate l'automobile a casa e vi muovete in un'altra maniera. Abbiamo detto le 5 macchine più immatricolate. La prima c'è la Fiat Panda. Tra poco andremo ad analizzare i consumi e quanto si spende. Poi, li abbiamo detti, questi piccoli consigli. Spendi.

E J-Ax, vita, morte e miracoli. Pensate che la prima vettura più immatricolata, l'abbiamo detto, è stata la Fiat Panda con 75.998 immatricolazioni. Poi c'è la Jeep Avenger, la Dacia Sandero che abbiamo già nominato, la Fiat Grande Panda e la Citroen C3. Queste le più immatricolate in Italia, poi anche altre versioni della Panda. Cosa succede? Si tratta ovviamente di valori teorici, quindi hanno fatto un po' delle stime con questi rincari anche ovviamente della benzina e in base anche poi ai serbatoi, no? Che ci sono tra le varie vetture. Cosa si può fare? Confrontare i prezzi, lo so che tante volte è una rottura, però ogni tanto provate a guardare dove magari costa un pochino meno, senza rimanere poi senza gasolio, che là è un problema, però se avete la possibilità di allungare, magari vedere se più avanti lo fanno a meno, provate. Tante volte non lo si fa per noia, o magari ci si fissa per abitudine che bisogna fare rifornimento di un posto, che non lo sto criticando, magari avete l'amico che lavora lì, quindi ci sta, o magari avete il distributore con il bar, quindi poi magari vi fermate a prendere il caffè. Ognuno ha le sue abitudini, però provate a confrontare tra i vari distributori. Ovviamente può sembrare scontato, ma non lo è. Ragazzi, preferite il self-service per chi può, per chi riesce. Ad esempio, io lo ricordo bene, mio nonno non si è mai fatto gasolio da solo, faceva sempre il self-service, faceva sempre il servito, scusate. Perché? Perché un po' poverino, lui tremava, poi non voleva sporcarsi le mani di gasolio, e poi con le nuove tecnologie che ci sono state, inseriscili tu i soldi nella macchinetta a 90 anni, insomma, era un pochino complicato. Però se riuscite, preferite ovviamente il self-service e andate a risparmiare un pochino. Sembrano consigli banali, ma tante volte non lo sono. Comunque, tra poco continuiamo con i consigli.

0: Fred De Palma è ragazzino qui su Bella e Monella. C'è lui che dice: ciao Damiano, io sinceramente preferisco magari pagare qualcosa di più, ma mettere del gasolio sicuro nel serbatoio, perché dice che per motivi e cose che gli hanno raccontato ci sono alcuni distributori che insomma fanno un po' i furbetti a detta sua, di una nota marca, che ha creato poi problemi ad altri automobilisti. Anche questa può essere ovviamente una versione accettata.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
3: Il tetto tiene ancora.
4: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.

0: Raffaella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
3: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: pillola del nostro Antonello Cerri. In questo caso erano tre canzoni molto molto belle. C'era Gianni Morandi con Bella Signora, c'erano i Coma Cose con Cuoricini e all'inizio Claudio Baglioni con Piccolo Grande Amore. Beh, un pezzo di storia della musica italiana.
1: Italiamo la musica italiana, tutta da ballare,
0: tutta da ballare, tutta da cantare. 13:41, altra mezz'ora insieme. Si parla di carburante, di gasolio, di benzina e stiamo raccontando un po' di consigli per consumare meno. Ovviamente anche lo stile di guida fa tanto, quindi accelerazioni, frenate fatte in modo continuo aumentano i consumi, quindi è meglio accelerare gradualmente, mantenere una velocità stabile e rallentare in anticipo davanti ai semafori o alle code o ostacoli che si presentano ovviamente nel tragitto. Anche la distanza di sicurezza aiuta a seguire il traffico senza premere di continuo acceleratore freno, acceleratore freno, acceleratore freno. E in autostrada incidono soprattutto le velocità e la resistenza dell'aria, quindi se una famiglia spende 1800 euro l'anno in carburante, ridurre i consumi anche semplicemente del 5% grazie a un ritmo di guida più costante significa risparmiare oltre 100 euro. Con un miglioramento del 10% si può arrivare a risparmiare fino anche a 180 euro, quindi guidare piano con consapevolezza.
2: Radio Bella e Monella.

zucchero e vedo nero. Qui su Belle Monella si parla di gasolio, di consumi, di carburanti, di consigli per spendere meno. Altra cosa che fa enormemente la differenza è controllare gli accessori, i pesi, le gomme, che sono cose che tante volte non si guardano. Si va avanti, poi arriverà un giorno che arriverà il problema e allora cambio la gomma e allora metto il liquido che va messo nel motore, e ogni volta lo si scopre, no, vivendo. No, bisogna prendere delle precauzioni, quindi guardare sempre se manca qualche liquido, se ci vuole l'olio, se le gomme non sono troppo usurate, perché anche quello, gli pneumatici, che ne so, ad esempio sgonfi, aumentano la resistenza al rotolamento, quindi la pressione deve essere controllata, mi raccomando, sulle proprie gomme. E conviene anche togliere dall'auto i carichi pesanti che magari non servono, quindi il box sul tetto, il portabici, le barre trasversali, possono farvi consumare di più. Quindi se magari le avete messe in estate, poi non le usate più, lo so che è noioso prendere, smontare tutto, però a fine anno sono soldini che avete risparmiato. Va bene, c'è Samurai J qui su Belle Monella, la conoscete, è la Flamenco Paranoia.

0: succede.
1: E Laura Pausini e Resta in ascolto, brano del 2004, giunge alla fine anche la nostra seconda ora insieme, però non preoccupatevi perché si va avanti, c'è tutto il Passalive Time, dura fino alle ore 15, però chiudiamo quello che è l'argomento carburante.

passano per non ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua, qualcuna

0: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651. L'app Bella e Monella è piena di...

0: Annalisa e Madame insieme con Amica. Qui su Belle Monella, la nostra seconda ora. Abbiamo detto, abbiamo parlato di carburanti, di consumi. Vi abbiamo dato i consigli, anche se per tanti, anche se tanti potevano sembrare banali. Abbiamo detto tante volte non lo sono. E poi adesso si ritorna a cantare con la canzone che fa. Cosa occorre? Occorre la vostra voce, un messaggio vocale, 15-20 secondi al massimo, dove canticchiate un pezzettino della vostra canzone preferita italiana, mi raccomando, di un artista che non sia passato nelle vicinanze. Fate la vostra scelta e poi ci mandate un bell'audio. Uno di voi verrà messo qui in diretta su Bella e Monella.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: anni fa, ricordate che facevate nella vita, quali erano i vostri sogni? È passato un quarto di secolo. Va bene, noi siamo qui in diretta su Bella Monella e abbiamo dato a voi la possibilità di scegliere una canzone da mettere in diretta al 393 7366 170. Sono arrivate tantissime richieste musicali, beh, andiamo a scoprire chi è stato scelto o scelta quest'oggi
1: su Bella e Monella. Ora la canzone che fa.
2: Ciao, vorrei sentire la canzone che fa. Però mi si ferma il battito quando ti incontro per strada, sembra andarvi di coppa. Noi siamo super classico. Ciao ciao.
3: Ora che fa?

0: È la voce di Francesca Michelin. Una donna non può. Mette la parola fine ad un'altra mezz'ora insieme. Ma pronti, perché nella prossima ricordiamo anche i nostri next events dove non potete mancare. Ah, mi raccomando, scaricate la nostra app di Bella e Monella. A tra poco.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio!

0: ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
2: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
5: Stessa storia, stesso posto, stesso
4: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide.

0: gli anni. Su Bella e Monella, Bella e Monella, Bella e Monella.
1: La musica, la pillola degli anni con altre tre canzoni. C'era la discoteca italiana, l'avete appena sentita. C'era Mischeta con Finimondo e all'inizio Julio Iglesias, Una donna può cambiare la vita. Noi torniamo in diretta alle 14.43, ultima mezz'ora delle nostre tre passate insieme, dove abbiamo cantato, giocato, chiacchierato, abbiamo parlato di carburante, abbiamo cercato di capire quelli che sono i consigli per consumare meno e risparmiare di più. E adesso noi andiamo a ricordarvi quelli che sono i nostri next events. Avete sentito bene, perché domenica 27 settembre torna l'Aran 51 all'aeroporto militare di Strana in provincia di Treviso, e noi, lo sapete, ci saremo. Anche quest'anno avete dimostrato tutto il vostro affetto con una partecipazione enorme, tanto da esaurire tutti i posti disponibili. Le iscrizioni quindi sono ufficialmente chiuse e attenzione, lo ripetiamo perché è importante, l'accesso all'aeroporto è consentito esclusivamente agli iscritti. Una giornata di sport, solidarietà ed emozioni nella straordinaria cornice del 51esimo stormo. Run 51, corri dove i sogni prendono il volo. Radio Bella.

E Salmo insieme, questa è Viola su Belle Monella. Stasera torna il calcio, non la Serie A, però tornano le nazionali, aspettando l'Italia che scenderà in campo domani. Tante le novità dai fratelli Esposito per coach Mancini, e staremo un po' a scoprire questa nuova Italia, questo nuovo inizio dopo la piccola avventura di Baldini al timone della nostra nazionale. Tanti erano contro il ritorno di Mancini, però pare che il gruppo in realtà abbia apprezzato molto il ritorno del CT, lo ricordiamo comunque vincitore dell'europeo. Sì, ovviamente pesa sul groppone il non accesso ai mondiali, anche il tra virgolette aver abbandonato un po' la squadra per andare a prendere

103 e Weekend, e finisce qui la nostra pausa pranzo di Bella e Monella. Tra poco, tra pochissimo, arriva Alvise e noi, per quanto ci riguarda, ci sentiamo domani, che è finalmente venerdì, dalle 12 alle 15. Appuntamento a domani, ciao!

0: italiane da cantare.
1: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento. Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy. Prendi subito il tuo. Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
2: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
3: Tutta da cantare.
2: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
3: Di Radio Bella e Monella.
2: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi. Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: Thanks God it's Friday!
1: Sì, finalmente è venerdì, è vero!
0: Ah, è arrivato venerdì, tutti siamo più felici, abbiamo il sorriso sulle labbra, quelli perlomeno che non lavoreranno il sabato e la domenica. Noi invece mi sa che questo weekend ce l'abbiamo lavorativo, io sicuramente.
1: E tu sì, perché sarai all'Aran 51.
0: Assolutamente, io domenica mattina vi aspetto, fra l'altro tutto esaurito ragazzi, tutto esaurito, tutte le iscrizioni sono volate via, non c'è più un posto libero, quindi saremo veramente in migliaia domenica mattina e spero veramente di fare una bella festa insieme a voi.
1: Ma che meraviglia, davvero. Allora, nell'anteprima di Buongiorno Ca con Paolo Zippo ed Elisa cerchiamo di ricapitolare quello che è capitato ieri e di cose ne sono capitate tantissime.
0: Ad esempio, fra le sere 7 abbiamo parlato di caffè.
1: Sì.
0: Di caffè perché, sai, il caffè entra nelle case di quasi l'86% degli italiani. Tutti abbiamo beviamo il caffè, ce l'abbiamo il caffè.
1: E se vogliamo svegliarci un pochino.
0: Esatto, beh, c'è gente che avrebbe bisogno di molti caffè. Sì. Ma lasciamo stare, questo è un altro discorso. Invece ho cercato di capire qual è il metodo che preferiamo per il caffè.
1: Cioè, se moca, macchinetta.
0: Esatto. Tu sei da moca?
1: Moca.
0: Tu sei da moca, anch'io sono da moca, anche se ho anche la macchina a capsule a casa.
1: Sì.
0: Però un po' per questioni, diciamo così, di gusto, un po' per questioni economiche, perché le capsule costano un casino.
1: Ah, per quello?
0: Anche.
1: No, io preferisco quella della moca.
0: Anche, anch'io ultimamente mi sto dando alla moca, però siccome ho il braccino corto, anche dal punto di vista economico. Vabbè, sentiamo cosa ci hanno raccontato loro, va?
2: Moca o macchinetta, purché ci sia il caffè.
3: Buongiorno Paolo, buongiorno Ca. Moca, moca, moca, caffè di moca forever, tutte le mattine, a colazione, dopo lo yogurt. Buongiorno Ca, Anna.
4: Buongiorno Paolo. Allora, io a casa ho la macchinetta che macina i chicchi, quindi il caffè lo beviamo direttamente con i chicchi e tutto. Però quando vado da mia madre il caffè della moca è imbattibile. Ciao a tutti.
5: Radio Bella e Monella.

0: L'anteprima di Buongiorno Unca tutte le mattine dalle 5 alle 6 riepiloghiamo cosa è successo nella giornata precedente.
1: Che argomentone ieri.
0: soldi, quando si parla di soldi è sempre un dramma, porca miseria.
1: Siamo andati a Doggiono, dove c'è stato quel vincitore pazzesco, ha vinto praticamente tutto il jackpot del
0: Superenalotto. 200 e passa milioni di soldi, solo che ha avuto un piccolissimo problema.
1: Non aveva fatto i conti in precedenza nella sua vita, non aveva sistemato i conti.
0: Esatto, non aveva sistemato la sua vita, nel senso che sembra, noi diciamo sempre sembra da voci di corridoio che questo signore fosse separato, ma non separato ufficialmente, separato in casa, o separato fuori casa, ma comunque separato di fatto, ma non legalmente. Per cui l'ex moglie o la moglie tuttora ha detto, vabbè, metà della vincita è mia, caro il mio amico.
1: E non ha tutti i torti, l'abbiamo detto, dal punto di vista legislativo, dal punto di vista morale potremmo star qui a discutere fino a domani tra sì e no. Il fatto che parliamo di una grossa somma di soldi e quindi fanno gola a tutti quanti, sicuramente. E quindi abbiamo un po' disquisito su questa questione.
0: E quindi abbiamo ricevuto dai nostri ascoltatori sia pareri, sia abbiamo chiesto, ma chi lo direste nel caso dovesse vincere una cifra del genere? E ci hanno risposto in molti.
2: Ciao ragazzi, con 223 milioni ne rimangono ancora 143. Non ci penserei neanche un attimo a darglieli e me la toglierei dai punti, punto.
3: Ciao ragazzi. Buongiorno un Kazi, sono Alice. Ma secondo voi a chi lo direi? Ma nessuno, mi pare ovvio, ma neanche il marito, nessuno, ma nessuno.
4: Radio Bella e Monella.

0: Ah, i soldi, i soldi sono capaci di rovinare qualsiasi rapporto, secondo me. Cioè, è proprio una roba pazzesca.
1: Cioè, la domanda che potremmo fare ai nostri ascoltatori anche se mattina presto.
0: Esatto, esatto, anche se l'alba.
1: Ma davvero i soldi comprano tutta la felicità o comunque creano un sacco di problemi?
0: Ma no, allora, io ho una teoria. Cioè, il fatto che i soldi aiutino è palese, insomma, però ci sono altre cose. C'è la salute innanzitutto, voglio dire, tu puoi avere tutti i soldi che vuoi. Oh, raga, se stai male, stai male. Eh sì. E là, no, ci sono determinate cose per cui, anche se qualcuno direbbe
1: diciamo
0: sì,
1: che se hai i soldi hai la possibilità di andare magari
0: meglio
1: in diversi ospedali.
0: Esatto, vabbè, insomma, ma non è di malattie che vogliamo parlare. Più che altro cerchiamo di capire che i soldi alle volte sì ti portano molte facilitazioni, ma a volte ti portano anche molti problemi in più, ed è la consolazione di noi poveri.
1: Sì, dici?
0: sì no, ogni volta ci consoliamo così, sì dai, ma guarda quelli pieni di soldi, ma te Massimo cosa sarà, madama, dai, quanti problemi gestire sti milioni.
1: Sì, sicuro. Sicuro.
0: Noi invece che dobbiamo gestire i 150 euro della bolletta.
1: Poi ieri diceva un ascoltatore, no? Ci sono persone che comunque vincono delle cospicue cifre e riescono a indebitarsi. Sì. Quindi una mala gestione dei soldi, ma come si fa?
0: Come si fa, ragazzi? No, no, no, io vivrei nella mia casetta lì, vivrei di pesca e di formaggio.
1: Ah, in quell'isoletta grande!
0: No, quella lì no!
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.
1: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento. Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy. Prendi subito il tuo. Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
2: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte raccolto ogni giorno e da una lenta lavorazione che ne esalta gusto e morbidezza. Latteria Soligo, la tradizione che si assapora.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: L'oroscopo, mia cara Elisa, in questa anteprima devi anticiparmi quale sarà il segno fortunato della giornata.
1: Ma lo facciamo subito perché Giuseppe Chetti è sempre sul pezzo, sempre pronto. Ieri ti aveva dato 8, tra l'altro, quindi
0: è andata
1: segno
0: bene, sì,
1: buono,
0: un po' di chiulo, sì, effettivamente.
1: Oggi non è che ti vada proprio di grande fortuna,
0: però
1: questo te l'anticipo.
0: No, io ti dico, volevo sapere il segno fortunato, io adesso tocco ferro, tocco ovunque si possa toccare affinché la mia giornata sia buona.
1: Segno fortunato di quest'oggi è il segno del toro.
0: Bravi tori, bravi. Sei sicura che il mio invece non...
1: Eh sì. Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: doccia che arriva, la nostra canzone sotto la doccia e il delirio, tanto più il venerdì quando la canzone sotto la doccia è sempre, diciamo così, un po' leggermente, ma solo leggermente sopra le righe.
1: Come avete detto voi ragazzi nell'anteprima, thanks God this Friday, finalmente
0: sì.
1: È venerdì. Altra settimana infernale, stiamo chiudendo gli 8 supermercati, quelli che hanno apertura solo estiva nelle varie spiagge. Tutti su un colpo.
0: Vabbè, sì, giusto,
1: mamma
0: giusto.
1: Mia, Fiori, cioè, ma è una roba folle, sto correndo fuori maniera. Non mi capisco più.
0: Devo concentrarmi prima di partire,
1: dove devo andare, cosa devo fare, perché rischio veramente di andare da un punto vendita all'altro. Facendo di quelle cappelle,
0: sto correndo come
1: una mosca impazzita, anzi come una cimice impazzita. Vabbè, comunque dai, caviamo fuori anche oggi sta giornata.
0: Ma sì!
1: Poi stasera, tanto per coronare la giornata, 18:22 corso per rinnovo CQC, anche domani 8:15 corso rinnovo CQC. Domaroni! Buon venerdì comunque, buongiorno un cazzo.
0: Che la forza sia con te, che ti accompagni in tutta la giornata. Come abbiamo visto, voglio dire, ci sono delle cose che ti possono far girare los marones in spagnolo, di primo mattino, ma ci sono anche delle cose che la giornata te la migliorano, e stamattina abbiamo provato a cercare di capire quali possono essere queste cose che la giornata te le migliorano. Una che abbiamo capito è molto gettonata dai possessori di animale, e vedere e stare con il loro animale già dal primo momento del mattino. Molti cani stamattina, gatti probabilmente al mattino alle 6:30, si fanno un po' gli affari loro, non hanno voglia di collaborare all'inizio della giornata dei loro padroni.

0: arrivati al termine della prima ora, è volata via questa prima ora insieme. Volevo salutare un po' di gente. Io ogni mattina metto sempre un sacco di messaggi, non riesco mai a metterli tutti in onda. A salutare un po' di amici che invece ci mandano i loro messaggi, magari scritti, come Sonia, come Adriano, come Mariangela stamattina, come Cristina, come insomma un sacco di gente che partecipa, che fa parte del nostro piccolo, ristretto e molto chic club del mattino, di quelli che devono svegliarsi molto presto per andare a lavorare o che sono già al lavoro da molto tempo, e non dimentichiamo quelli che tornano dal lavoro, che magari finiscono il loro turno alle 6. Ecco, salutati tutti globalmente. Vi ricordo che fra un po' arriva anche, anzi ritorna anche Elisa, che è già stata con noi durante l'anteprima. Stamattina cercheremo di parlare di pranzi. Sì, lo so che le 7 non sono orario per i pranzi, però capirete che l'argomento è interessante e che può toccare assolutamente tutti quanti, e soprattutto tutti noi che andiamo al lavoro tutto il giorno e magari siamo al lavoro lontano da casa. Restate con noi, restate su Bella e Monella, restate con Buongiorno un Cam.
1: Radio Bella, Bella e Monella.
2: Buongiorno un
3: Da De Spar e Eurospar e Interspar torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da De Spar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
4: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423-7367.
5: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
6: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
7: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
5: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
6: Ele, muoviti!
7: Arrivo!
8: Lo faccio il mese prossimo. Tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
9: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
10: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
11: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.

0: Radio Bella e Monella.
1: Io sono magico, italico romantico.
0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora.
2: Sono le 7 in punto.
3: Radio Bella e Monella. Traffico.
4: Buongiorno, in A4 il traffico intenso sta provocando rallentamenti fra Dalmine e Cavenago e code tra Monza e Viale Certosa in entrambi i casi verso Torino. In A9 c'è coda tra Como, Monte Olimpino e Chiasso per le operazioni di attraversamento della dogana svizzera. Il tempo di percorrenza stimato in questo momento è di mezz'ora circa. In A1 soliti rallentamenti e code tra Torre Nova e diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare. In A13 per lavori in corso c'è coda tra Boara e Rovigo in direzione Bologna, mentre il casello di Occhiobello in entrata è chiuso il traffico fino alle 6 del prossimo 18 ottobre. Infine la A24, un chilometro di coda tra Tor Cervare e Fine Complanare per traffico congestionato. Siamo verso la tangenziale est, sempre sulla stessa corsia, 4 chilometri di coda tra la fine della Complanare e il bivio con la A24 tangenziale est. Non c'è altro, buon viaggio.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
6: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
7: Dettagli in negozio, Tanetag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
8: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
10: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
11: CIF! Un solo spray! CIF!
12: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
13: Che operatore hai per la luce?
14: Ottima.
13: E per il gas?
14: Ottima.
13: Internet?
14: Ottima.
13: Mobile?
14: Indovina?
13: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
14: Davvero!
0: Bella e Monella, tutto.

0: la notizia di cui ci occuperemo oggi. Sì. Intanto bentornata, Elisa, buon venerdì, buon weekend.
1: Aspetta, buon weekend.
0: Oggi inizia ufficialmente il weekend, non è che bisogna aspettare sera, cioè venerdì inizia il weekend. Tutti, è come diresti tu il mercoledì è tutto in discesa.
1: Ma siamo già scesi ormai, sì.
0: Allora, dicevo, leggendo la notizia di cui ci occuperemo stamattina, ho pensato che una volta io andavo a pranzo, siccome facevo il turno lungo, no? Sul lavoro, andavo a pranzo.
1: Quando lavoravi tanto, Paolo?
0: Quando lavoravo, quando facevo finta di lavorare tanto. Okay. Aspetta un attimo, che cioè, sono sempre stato un genio in quello, nel far finta di lavorare. No, quando lavoravo tanto, a pranzo, seppur andavo sempre fuori. Cioè andavo al bar o a un self-service che era vicino al luogo dove lavoravo. Cioè. Poi, con il passare degli anni, è cambiata questa cosa qua. Cioè non...
1: Allora c'è chi ha la mensa e chi
0: vabbè,
1: chi
0: ma sono le grandi aziende.
1: Cioè vabbè,
0: le
1: ma insomma piccole... c'è gente che lavora anche nelle grandi aziende.
0: Sì.
1: C'è gente che magari le aziende fanno delle convenzioni e quindi vanno in determinati posti e succede.
0: No, quello vero, anche noi qui abbiamo una convenzione interessante, piacevole, molto utile, devo dire la verità, quando c'è bisogno di risparmiarmene qua. Ma insomma, per chi non ce ne ha, invece, questa cosa, il pranzo, la pausa pranzo, se fatta lontano da casa, rischia diventare un secondo affitto.
1: E certo, perché i prezzi sono aumentati.
0: Ma
1: si
0: molto.
1: Va dai 15-16 euro se uno deve spendere 15-16 euro ogni giorno, e sono soldini alla fine del
0: mese. Sì, hanno fatto un calcolo, l'ha fatto Federconsumatori, che la pausa pranzo può costare ad un lavoratore dai 2760 ai 3250 euro all'anno, che sono sordi, direbbe qualcuno.
1: Certo.
0: E allora uno come si attrezza?
1: E si porta tutto da casa.
0: Te la porti la schiscetta?
1: Sì, sempre tranne questa mattina.
0: Ecco, quindi...
1: perché il venerdì solitamente con i colleghi qui andiamo a mangiare in un posto da qui vicino.
0: Non mi invitano mai, volevo dirvi, ma insomma va bene.
1: Sì, ma tu finisci alle 10, poi se vuoi trasmettere e rimanere qui fino a luna.
0: Volevo dirvi che non sono mai invitato, si fa del mobbing in questa azienda. No, vabbè.
1: No, sono tutti invitati.
0: Sì, no.
1: Guarda, qualche settimana fa è venuta persino Paola.
0: Ecco che voglio dire, tu sai. Paola, ti voglio bene, invitate proprio tutti.
1: Ma no!
0: Tranne me, no, sto scherzando.
1: Una volta sei venuto anche tu, tra l'altro.
0: Sì, una volta, da 3 anni che sto qua. Vabbè, non discutiamo su questo. No,
1: vabbè,
0: basta.
1: Ragazzi,
0: sono molto offeso.
1: Guarda, non ho parole, Paolo. Se vuoi partire col piede sbagliato,
0: no. Molto offeso.
1: Sì,
0: molto offeso.
1: Molto offeso.
0: Del mobbing.
1: Guarda, allora, se vuoi venire oggi, non è che c'è un...
0: No, c'ho da fare oggi.
1: Ecco, visto. E allora non lamentarti.
0: Italiani all'ascolto. Allora, raccontateci la vostra pausa pranzo.
1: Esatto.
0: Ce la fate a casa?
1: Sì, ci sono anche i fortunati che riescono a tornare a casa,
0: esatto.
1: Cucinare qualcosa, magari sistemare qualcosa a casa e tornare al lavoro.
0: La fate al volo? La fate in un bar, un panino, un toast?
1: Non la fate proprio?
0: Non la fate proprio, perché...
1: Siete matti.
0: Ecco, noi cerchiamo di indagare stamattina sulla vostra pausa pranzo, cioè, e soprattutto avete un trucco per spendere poco?
1: E portarsi le cose da casa.
0: È l'unica, secondo me.
1: O non mangi o
0: te la porti da casa, perché sennò mangiar fuori costa una botta. E voi, amici, magari che avete dei bar o dei luoghi dove si mangia, c'è tanta gente che fa il pranzo oppure ce n'è di meno rispetto a una volta?
1: Raccontateci.
0: 393 7366 170.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Laura non c'è.
1: Laura c'è e va a pranzo con i colleghi. Nuovo testo della canzone. No, vabbè, ragazzi, scherzi a parte, sta storia della pausa pranzo, io vorrei veramente che anche qualche operatore del settore, so che ce ne sono diversi che gestiscono bar da dove ci ascoltano, altre cose, mi dicessero se negli ultimi anni hanno notato che la loro mole di lavoro a pranzo, si intende, è la stessa, uguale, identica, o se è diminuita a causa della, anche diciamo così, minori possibilità economiche delle persone. Cioè,
0: assolutamente.
1: Perché?
0: Secondo me ci sono due questioni. La prima, appunto, legata a una questione economica, e la seconda, che se uno va sempre a mangiare fuori, magari mangia a volte quelle cose che non ti fai
1: quelle
0: a casa.
1: Quelle cose buone ma che fanno male, dici?
0: E uno prende peso subito!
1: Non è che devi andare a mangiare, dici, buongiorno, me faccia per favore due parmigiane.
0: Sì,
1: no.
0: Però uno legge il menù e c'è insalatina triste.
1: Insalatina!
0: Oppure c'è scritto
1: bresaola, rucola, grana,
0: il ragù. Oppure c'è scritto, non lo so, farfalle la carbonara, queste cose.
1: Bresaola!
0: Uno guarda l'insalatina triste, anche la bresaola, se vuoi, per quanto mi piace. Dopo guarda la pasta da carbonara e dice, beh, me faccio da carbonara.
1: Ma non è vero, ma non si fa così, Sentiamo loro, va, cosa fanno?
2: Buongiorno, Anca. Allora, noi al lavoro, per forza di cose, stiamo lì perché abbiamo solo mezz'ora di pausa, quindi... ognuno si porta il mangiare da casa, abbiamo due forni microonde, un frigo e anche una piccola cucina con piano induzione, però avendo solo mezz'ora,
0: chi la usa? Solo per scaldare.
2: La si usa per niente, quindi niente, ognuno si porta via
1: la
2: da casa,
1: la schiscetta,
2: così. Io per esempio oggi ho stracchino e una noce pesca.
0: Senza niente, cioè lo stracchino è una pesca.
1: Un pezzo di pane forse, ma non li mangia insieme.
0: Mangia prima lo stracchino. Che a volte comunque la frutta con i formaggi ci sta.
1: Sì, il famoso formaggio con le pere.
0: Sai che fanno anche anche con i fichi, volendo.
1: Sì.
0: Sai che fanno anche la pizza con le pesche, con le albicocche.
1: Ecco, io su questo aprirei una cosa a parte, triste. No, è triste. Quelle cose no.
0: Quelle cose no.
1: La vostra pausa pranzo, amici, come è organizzata?
3: Radio Bella Moneta.

0: quanto tempo che non
1: che non pranzi?
0: Sarebbe bello, sarei magro, smutto invece.
1: Ma meglio pranzare un po' di gioia nella vita.
0: Sì, sì, sì, beh, il cibo è una delle gioie della vita, se poi si fa consapevolmente, è bello, anche se si esagera ogni tanto, l'importante è l'ogni tanto, non tutti i giorni, no? Ma non siamo qui per parlare di dieta.
1: No, esattamente.
0: Ma per parlare di pausa pranzo.
1: Esatto. Abbiamo qualcuno che ha un luogo, un bar, un ristorante.
0: Eh sì, perché avevo fatto un appello agli amici che hanno dei bar per capire se c'era più gente, cioè meno gente rispetto ad una volta che ad esempio pranzava al bar oppure no, e mi sembra che ci sia una conferma, giusto?
1: Lui dice: a un bar dal Covid è cambiato tanto, tanti si portano da casa il cibo.
0: Perché forse sono cambiate le abitudini, uno ha scoperto che magari spende di meno e di conseguenza
1: è anche vero che sono lievitati i costi e di praticamente tutto, perché anche uno va al ristorante, uno va in qualsiasi luogo, ma anche la sera un primo piatto ti costa 15-16 euro, infatti, no? Esatto. Se uno è una famiglia di 4 persone, fai due conti, che uno prende 60, un primo piatto, un caffè o un dolce, che sono sempre 100, sugli 8 euro.
0: So 110.
1: Ragazzi, sono soldi.
0: So 120.
1: Quindi capisco che le materie prime
0: sono aumentate, ma
1: si capisce tutto.
0: È tutto un giro, però c'è, cioè, chi ha uno stipendio, sì, solo, non è che può aumentarsi.
1: Beh, ma anche due, perché se hai dei figli hai delle spese, delle responsabilità, altre cose.
0: È il classico serpente che si mangia la coda, sì, no? Cioè, alla fine non ne veniamo fuori, a meno che, come è successo in altri paesi europei, gli stipendi non aumentino in questo paese in cui invece diminuiscono.
1: Ma questa è utopia, è dagli anni 90 che non aumentano, Paolo, dai!
2: La mia pausa pranzo al lavoro è molto normale. E si pranza nella mensa aziendale.
0: Ok.
2: Con i colleghi. L'unica regola non scritta è che durante quella mezz'ora non si parla assolutamente di lavoro.
0: Vero,
1: allora,
0: vero.
1: Occhio a quando registrate gli audio, perché altrimenti non capiamo.
0: Cercate di mandarceli con una qualità buona, perché sennò ovviamente noi non li sentiamo, ma non li sente neanche chi ci ascolta dall'altra parte.
1: Quindi lei ha la mensa aziendale, però c'è una regola tacita, ovvero durante quel periodo della pausa pranzo, non si parla di lavoro.
0: Ma sai che è giusto? Sembra, ce lo trovo corretto.
3: Radio Bella e Monella.

0: Giornata Biffi con Non è mai finita.
1: Beh, è vero, non è mai finita, bisogna sempre
0: filosofia.
1: Bisogna sempre pagare. Bisogna sempre cercare di far quadrare i conti anche quando ci si porta il pranzo, magari nella giornata lavorativa.
0: Ci state raccontando della vostra pausa pranzo in questa giornata di venerdì.
1: Sì, state sotto il minuto con i messaggi. Mi raccomando. Se no abbiamo la pistola puntata, capito? C'è il direttore qua che poi ci bacchetta.
0: Sì, ci frusta. Un po' ci piace quando ci frusta.
1: Beh,
0: però,
1: parla per te. Parla per te.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
3: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
4: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
3: Fiorentini è così.

0: designer e artigiani.
1: Ci ha dimenticato i maniscalchi.
0: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred, deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia, tra bar, ristoranti e supermercati.
2: Ha dimenticato i discount.
0: Giusti discount.
2: E ormai non vale più.
0: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
3: Let's go! Domedio World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, Smart TV Samsung Crystal HD 50 pollici, tuo a 359 euro. Approfittane subito in negozi e online.
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
6: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, mele golden a 89 centesimi al chilo. Da 3 kg in su, 79 centesimi al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
8: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Bella e Monella, ovvio!
10: Da De Sparri Eurospar e Interspar torna la stickermania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da De Sparri Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
11: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
12: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
13: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
14: È quando suona la sveglia che esordisci con
15: Buongiorno Unca!
14: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
15: Non potete perdervelo!
16: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
17: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
16: Delix.it.
17: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
16: Delix.it.
17: Spediamo gratis in tutta Italia.
16: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
17: Delix.it.
16: Delix, il tuo partner al lavoro.
18: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
19: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
20: Cosa?
21: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
22: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
21: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
1: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Con garanzia ufficiale certificata Stosa. Speciale promo anniversario Stosa. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.

0: bella vita.
1: Sono le 7:38 minuti del mattino e tutto va bene.
2: Esattamente. Allora, qui stiamo parlando di schiscetta, non schiscetta. Cioè, vi portate a pranzo, vi portate tutto da casa, andate fuori, c'è un luogo convenzionato, avete la mensa all'interno magari dell'azienda. Insomma, raccontateci.
1: L'azienda vi paga il pranzo. Beh, sai che molte aziende lo danno anche come fringe benefits, no? Cioè, tipo i buoni pasto, te li danno.
2: È una buona cosa.
1: E tu puoi consumarli o per mangiare o per fare la spesa, tutte quelle cose là, e quella è un'ottima soluzione, diciamo, al posto degli aumenti di stipendio. Quello potrebbe essere una cosa positiva, anche se i sordi sono sempre meglio.
2: No, però quando uno investe in servizi, come può essere il servizio del buono pasto che puoi utilizzare al supermercato, piuttosto che, non so, il servizio legato al carburante, aiuto, un'agevolazione.
1: Vedi, questi tempi.
2: Penso che comunque un contributo faccia comodo.
1: Buongiorno, mi fate 3 gocce di benzina, per cortesia? Che vado avanti 3 chilometri. Vabbè, torniamo alla pausa pranzo, va?
2: Rossana è in pensione, però dice anni 80-90 lavorando lontano da casa, non tornavo a casa, portavo il cibo con la pentolina.
1: Ah, ma già con la pentola, la gavetta.
2: Esatto.
1: Giusto, la famosa, la gavetta del militare, quella di metallo.
2: Beh, non so se è di metallo, però avevano un piccolo gas su cui scaldavano il cibo.
1: Ok.
2: L'ho fatto, dice, per qualche anno, adesso in pensione esco apposta ogni tanto per mangiare fuori casa.
1: Fate una bella vita voi pensionati! Ah no, volevo darvi una bella notizia, hanno aumentato l'età pensionabile.
2: Ma non c'è. Questa mattina sei proprio cattivissimo.
1: L'ho letta ieri, ho detto mannaggia.
2: Quanto sono? 67 anni?
1: 67 e 6 mesi
2: e
1: adesso.
2: 6 mesi. Però nel 2031 diventeranno 8.
1: 8 mesi. E il bastone finisce sempre là. Svra!
2: Beh, guarda, io la mia generazione, non andremo in pensione.
1: Ma io lo dico sempre a mia figlia, dico, guarda, lascia stare.
2: 85 anni, esatto, ragazzi, esatto. Saremo ancora qua.
1: Esatto.
3: Buongiorno, bella monella. Buongiorno Luca. Allora, io ho un'ora di pausa pranzo, però lavoro in un paese, per trovare un bar devo comunque prendere la macchina.
1: Niente,
3: quindi
1: allora
3: in un'ora vai, torna e tutto, è casino. E quindi mi porto il pranzo e ci guadagno il portafoglio, ci guadagno anche la bilancia e va bene così. In quell'ora cerco di starmene per i cavoli miei, mi faccio le mie cose, lontano da certi colleghi un po' rompi e vabbè, cerchiamo di farci passare l'ora. Ciao!
4: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: ancora.
1: Ed ero contentissimo anche di portarmi la schiscetta da
2: sono
1: casa.
2: Sono in lacrime ogni volta che sento questa canzone. Io sono una persona sensibile, me la canto tutta. Vabbè, lasciamo stare.
1: Giulia scrive: buongiorno cari ragazzi, da me c'è la mensa aziendale che viene pagata per tre quarti dall'azienda. Io metto un contributo di 2 euro.
2: Beh, 2 euro ci sta.

0: o mangio in mensa con i buoni pasto, appunto, oppure comunque mi costa poco, e oppure mi porto da casa anche io la pentolina, quella che attacchi alla corrente e si scalda. Quindi ho il contenitore, se al microonde, scaldo al microonde.
1: Vedi, la schiscetta va alla grandissima, aveva ragione quella statistica che abbiamo letto.
2: Buongiorno, okay. Ragazzi, no, porto quasi sempre con me le cose e cucino a casa, so cucinare bene, faccio polpettine, faccio tante cose interessanti e faccio un panino, mangio così al volo. E va bene così, anche quando vado in montagna, domenica portiamo quasi sempre pranzo al sacco, ragazze, vedere panorami belli e mangiare il sacco al suo perché. Buona giornata a tutti, buon venerdì!
1: Grazie anche a te!
3: E voi come vi organizzate per il pranzo?
1: Voi raccontatecelo, noi vi mettiamo la nuova di Francesca Michelin.

0: schiscetta la va alla grande.
1: Sì.
0: Qui a Milano c'è queste cose qua, ci portiamo tutto da casa.
1: Sì,
0: costa un casino.
1: Allora ci dicono, sì, divagando, che la Run 51 è sold out.
2: Sì, ho appena letto sul giornale che la Run 51 è sold out. Cavoletti, ci sarà il delirio. Buona corsa, ciao Elisa. Tu sei tu, Elisa, la Silvia. Sì, la Run 51.
1: Sì, sono io, Elisa.
2: Sei tu, Elisa. No, perché pensavo che fosse una firma, invece era ciao Elisa. Tu.
1: Esatto. Sì, ragazzi, allora domenica anche Paolo ci sarà la Run 51 come sì. Monica Morgan, un sacco di festa, un sacco di animazione. Le iscrizioni sono chiuse perché tutto quanto sold out. Quindi grazie per la vicinanza, grazie chiaramente per la grande partecipazione, vi divertirete un sacco, anche perché è un luogo davvero esclusivo.
2: Sì, anche le previsioni del tempo sono buone, sarà una bella domenica fresca ma non troppo, perfetto per correre, per cui alla grande vi aspetto al Via, io sono là al palco del Via a caricarvi, a darvi l'energia, a darvi la forza. Ci sarà anche il Menegassi,
1: sì,
2: e faremo un po' di casino insieme col Menegassi.
1: Che meraviglia. E allora, che partecipiate o meno alla Run 51, c'è un'altra ginnastica che potete fare,
3: la ginnastica da camera.
4: Bella e Monella, ci sono le stelle, di buongiorno un caro.
1: Eccoci qua, quattro sono i segni favoriti. Alla quarta posizione troviamo il leone, che poi è il segno di Monica.
2: Stringi il tuo partner in un abbraccio forte, che le dimostri che vuoi la sua anima, non solo il corpo. Chi sei?
1: Sembra un po' vampiresca.
2: Ma chi sei? Ma il diavolo veste Prada, ma chi sei? Ma chi sei?
1: L'anima. Terza posizione per l'acquario.
2: Crea la giusta atmosfera intorno a te e lasciati guidare solo dalle sensazioni che provi sul momento.
1: Al secondo posto, attenzione,
2: la bilancia. Beh, guarda, io devo lavorare oggi, devo lavorare domani, devo lavorare domenica, per cui insomma, comunque magari non seguite regole prestabilite, il tuo Eros si accende in un attimo, ma rinchiede complicità per durare.
1: Quindi ti basta un attimo per accenderti, no?
2: A me basta un attimo per tutto, non...
1: Vabbè, al primo posto.
2: Ok.
1: Troviamo i gemelli.
2: Cari gemelli, siete trombini questo fine settimana. Impara a desiderare l'altro prima ancora di toccarlo e gioca con l'intensità di uno sguardo ravvicinato. Finito.
1: Grazie,
2: hai niente da dire.
5: Radio Bella e Monella.

0: l'oroscopo trombino, abbiamo finito la seconda ora anche.
1: Ce n'è una terza con tanti altri argomenti, tante altre cose. Poi oggi giocheremo anche con Rumorazzo.
0: Chissà quindi... se lo indovinano oggi.
1: Non so.
0: Era difficile. Vedremo se inizierete il weekend con la gloria eterna oppure no.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
3: Pronti? Partenza! Science for All! Il Festival delle Scienze dell'Università di Padova è tornato. Adesso tocca a te. Immagina, gioca, sperimenta. Scopri le meraviglie della scienza con ricercatrici e ricercatori. Dal 25 al 27 settembre a Padova e nelle sedi universitarie di Legnaro, Rovigo, Castelfranco Veneto, Conegliano e Chioggia. Scienceforall.it.
4: Ecco la merenda.
5: Ma è il panino al prosciutto!
4: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
3: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
6: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
7: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
6: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
8: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
9: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
6: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
10: Chi vuole ottenere per il massimo risultato con il minimo sforzo, usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
11: Delex.it.
10: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
11: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
10: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
11: Prenota subito una prova.
10: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
11: Delex.it.
10: Delex, il tuo partner al lavoro.
12: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Radio Bell.

0: cantare.
1: 8 e 2 minuti.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buongiorno da Esther Roletto. Via libera del Consiglio dei Ministri al decreto scuola. Limite del 30% di studenti in aula che non conoscono l'italiano. Corsi obbligatori di lingua gratuiti per i genitori. Stop all'uso del burka e del niqab. Chi trasgredisce multe sino a 1000 euro. Evitiamo le classi ghetto, spiega la Premier Meloni. La visita di Xi Jinping negli Stati Uniti. Pechino e Washington devono collaborare e coesistere pacificamente, ha dichiarato il presidente cinese, avvertendo però Trump su Taiwan, si opponga all'indipendenza, sintonia tra i due paesi sull'intelligenza artificiale, annunciato un nuovo accordo sul commercio. Calcio stasera all'Olimpico di Roma, Italia-Belgio, il primo dei quattro impegni azzurri in Nations League. Il CT Mancini vuole riconquistare i tifosi. Dobbiamo giocare bene e fare risultato. Questa è la sola medicina per portare la gente con noi. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Le scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: La tua giornata ha bisogno di ritmo. Se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita. Se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
9: Inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre ace lavatrice confezione da 3 flaconi a 7,99€. Da 2 pezzi in su 6,99€ al pezzo. Più prendi meno spendi negli iper e market aderenti.
10: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
11: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
12: Vendisi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
13: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
14: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati, fino a esaurimento. Scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
15: Bella e Monella.

0: eccoci qua, buongiorno anche a tutti quanti. Ma che bello, oggi parliamo di romanticismo, ma anche di conto corrente.
1: Attenzione, perché sì, è vero che parliamo d'amore. Ogni tanto, nell'ultime settimane abbiamo parlato spesso e volentieri di amore. Cosa sta succedendo?
0: Come sei romantico.
1: Io?
0: Si sta avvicinando Natale, San Valentino.
1: San Valentino, sarà febbraio, siamo il 25 settembre, direi che è un po' lontanino ancora San Valentino.
0: Ma stai già cominciando a pensare.
1: Compenso si sta avvicinando il compleanno di mia moglie, per
0: ecco,
1: cui anche il mio però.
0: Sì, ho capito, però tu devi pensare a un bel regalo.
1: Sì.
0: Lei penserà al tuo.
1: Sì.
0: Ho capito che voi vi regalate i viaggi,
1: esatto.
0: Però regalale qualcos'altro insieme, no?
1: Sì.
0: Un bel anello di diamanti.
1: E chi sono, Babbo Natale?
0: Trilogi.
1: Sì. Ok, va bene.
0: Ricordati, un viaggio è per poco tempo.
1: Un diamante è per sempre. Vabbè, d'accordo. Diamonds are girls' best friend, cantava
0: yes,
1: Marilyn Monroe. Allora, come avete capito, romanticismo e conto corrente entrano nella mattinata di Bella e Monella. Il 43%, c'è un'indagine, voi sapete, noi siamo scienza, non fantascienza, qui ci si basa sempre su notizie importanti,
0: sì,
1: che ha studiato gente studiata.
0: Sì.
1: E il 43% degli intervistati in questa indagine dice che le preoccupazioni economiche rappresentano un ostacolo nel frequentare qualcuno o nel mantenere addirittura una relazione.
0: Il 37% dice di aver vissuto conseguenze negative dello stress finanziario nella vita sessuale.
1: Attenzione, non è
0: vita sessuale.
1: Sì, sì, beh, nella vita sessuale, nel senso nella vita di coppia, no? No, non è uno scherzo, cioè se uno ci pensa bene, è vera questa cosa qua, soprattutto diciamo nelle coppie nuove, in quelle che si vanno a formare, no? In quelle che nascono.
0: Beh, diciamo che se uno è single spende per se stesso, punto e stop. Se
1: sì,
0: uno invece è in coppia, la cena gliela offre.
1: Ma
0: o magari c'è quel vestito, quel profumo.
1: Ma cerchi di far bella figura, no? Magari, cioè io lo dico da uomo, no? Magari cerchi all'inizio, cerchi di far bella figura, cioè anche dopo magari, però all'inizio soprattutto dice dai, ti porto a cena fuori e so
0: sì,
1: 100
0: magari
1: euro.
0: Anche dopo, forse più legato al genere femminile. Ragazze, quando noi passiamo, vediamo su una vetrina qualcosa, il maglioncino
1: anche,
0: che il calzino, non lo compriamo e facciamo una sorpresa al nostro lui ogni tanto, perché guardiamo, sì, facciamo quel regalino, quel pensierino,
1: non è
0: da tutti, ma tanti lo fanno.
1: Sì. Ma la domanda interessante è che
0: quindi non spendi solo per te, spendi anche
1: per l'altro. No, ma è vero, cioè la coppia comporta e pensa che 40, cioè quasi una persona su due si preoccupa di questo, dice: cavolo, sto spendendo troppi soldi non per l'altro, ma sto spendendo troppi soldi in generale. E allora stamattina cerchiamo qualcosa di romantico che si possa fare senza spendere un euro.
0: Beh, o spendendo pochissimo.
1: No.
0: Perché anche se prepari la cena e metti
1: adesso,
0: la candela,
1: ma no, ma dai, adesso bisogna preparare la cena, sarà mica romantico. Un giorno lo fa lui, un giorno lo fa lei.
0: No, ma prepari la cena con qualcosa di speciale, a lume di candela.
1: Un toast con la candela.
0: Ma che toast? ma il romanticismo dov'è? Radio Bella e Monella.

0: non è vero.
1: Cosa?
0: Questo messaggio non è vero. Cioè, smentisco assolutamente.
1: Mandiamo via Paolo Zippo.
0: Come mandiamo via Paolo Zippo?
1: No, non lo scrivo io, lo dice mio.
0: Ah, dice oggi Paolo Zippo è proprio antipatico, Elisa mandalo via. Non sono, sono realista, è diverso.
2: Poi mico non fare il provolone con la nostra Elisa. Ciao Elisa, mandalo via. Io sono bella.
1: No, stavo pensando a cose che uno può fare in maniera romantica senza davvero spendere un euro. È complicato.
0: Beh, ma dai, ci sono gesti carini che puoi fare anche senza spendere soldi.
1: Ma spendendo poco.
0: No, anche niente, voglio dire. C'è cioè, un biglietto d'amore.
1: E chi paga il foglio?
0: Vabbè, ma dai, insomma, lo scrivilo sulla carta igienica, quella ce l'hai a casa, voglio dire.
1: L'hai pagata pure quella. Qualcosa spendi comunque, però ci sono tanti gesti che uno può fare.
0: Ma dai, ci sono cose carine
1: anche
0: che uno può fare.
1: Anche se uno dice senza... una torta.
0: Una torta costa un casino adesso, c'è lo zucchero, c'è la farina, c'è il lievito, c'è la marmellata, c'è adesso.
1: Però fare e preparare una torta da forno magari.
0: Un pensiero, quello non costa, il pensiero. Sì. Delle parole, delle belle parole d'amore recitate, una poesia.
1: Come quello del regalo, no? Sì. Conta il pensiero.
0: Esatto. Una poesia, cioè tu la mattina vedi.
1: Però bisogna essere poeti perché non è facile.
0: Gliela insegno io. Nei tuoi occhi splendenti, la luce radiosa brilla al mattino e il mio cuore si riempie di gioia e di felicità.
1: Perché tua moglie non ti ha già lasciato? Radio Bella e Monella.

0: Guaranà su Radio Belle Monella. Stiamo parlando di gesti romantici senza spendere un euro. Sentiamo lei che fa una cosa carinissima.
1: Sentiamo.
2: Quando preparo le schiscette per mio marito, metto sempre un bigliettino con una scritta d'amore per lui.
0: Carino.
2: Per ogni singolo pasto. Zero euro, tanto amore. Ciao Erika da Fratte.
0: Che meraviglia.
1: Cioè io già me lo vedo tutte le mattine lui che prende la schiscetta e trova all'interno il biglietto d'amore, dice: mangia tutto.
0: Ma no, mangia tutto.
1: Mangia
0: ha detto
1: tutto.
0: Una frase bella, una frase d'amore.
1: E allora la mia poesia prima non andava bene, la frase d'amore e la schiscetta sì adesso.
0: Beh, sì, lei avrà più talento di te.
1: Vogliamo andare avanti, per favore, andiamo avanti, mettiamo la base. Io avevo messo questa base d'amore per le cose, però
0: sì, ma hai rovinato tutto da solo. Niente, avete capito che siamo tipo Sandra Mondaini?
1: Sì, oggi sì. Ringrazio Rossana invece che ha capito tutto. Ha scritto Paolo Zippo, ha scritto un libro, è già una persona sensibile, per cui ha già del romantico, vedi?
0: Ha scritto una sorta di giallo, no?
1: Sì, se, due a dir la verità ne ho scritti, due, ma insomma se volete acquistarli potete andare su Amazon. Un bel regalo per Natale, un bel regalo. Ecco, un gesto romantico che potete fare alla persona.
0: Stiamo parlando di gesti romantici senza spendere un euro. Regali tu il libro.
1: Regalate tutti e due i libri, perché hanno un senso, no? Adesso, raga, qua bisogna cercare di raggranellare un po' di denaro. Che,
0: sentiamo lei che ha un'idea più speciale.
3: Secondo me un gesto senza spendere un euro, cioè raccogliere dei fiori in un campo e poi li regali, quindi non spendi nulla.
1: Hai ragione. Secondo me il fiore migliore da regalare è il carciofo, che puoi usare, cioè sempre un fiore. È un fiore, lo usi anche per, cioè, usisci l'utile al dilettevole.
0: Pensa a mangiare. Pensa a come fare profitti con i suoi libri. Ma che brutta persona!
1: Ma scusa, ma l'arte, cioè nessuno legge più, i libri non si vendono, devo pure raggranellare.
0: Ma tu ad Alessia al compleanno regali carciofi?
1: No, ma lei, io culo, perché lei è allergica ai pollini. Sì, quindi non posso regalare.
0: No, i carciofi
1: non hanno polline, no? Beh, sarebbe un'idea, magari ci penso quest'anno.
4: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Lisa, Lisa, leggo questo messaggio e dice: io avevo un moroso che mi aveva fatto come regalo un cesto pieno di verdura. Sapete che fine ha fatto quel cesto?
1: Ho paura.
0: No, ma cioè, con quello che costa la verdura oggi?
1: Beh, poi scrive, cioè, alla fine ho mollato il tipo.
0: Ma perché? Ma perché magari aveva campi, magari aveva un ortofrutta.
1: Sì.
0: Ma, cioè, ragazzi, son mestieri da prendere, cioè, idraulici, elettricisti, gente che ortolani, vanno presi subito al volo, ragazze. Non vanno più i commercialisti, gli avvocati, i calciatori. No, no, no, no, dovete andare idraulici, elettricisti e ortolani.
1: Mm.
0: Quelli funzionano. Dobbiamo fermarci un attimo,
1: un secondino.
0: Sì.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
3: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: CIF. Un solo spray. CIF. E tu che ci fai?
3: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
5: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
6: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
9: Che operatore hai per la luce?
10: Ottima!
9: E per il gas?
10: Ottima!
9: Internet?
10: Ottima!
9: Mobile?
10: Indovina?
9: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
11: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studio online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
13: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
14: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
15: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
14: Prendi subito il tuo.
15: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.
16: Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine, tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
17: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.
18: Hit
10: Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Per festeggiare ha preparato una serata tutta da vivere. Sabato 3 ottobre alle 22 arrivano sul palco i gemelli di Guidonia. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
18: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
19: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
20: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
21: Ageo!
20: Arrivano loro a salvarvi, più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
22: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
23: Tu lascia fare, sempre polemico.
24: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
25: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
26: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Eccoci qua, 8:38, siamo tornati per l'ultima parte di questa settimana di Buongiorno un Ca.
1: Esattamente.
0: Parliamo d'amore oggi, dei gesti d'amore, dei regali d'amore, perché abbiamo, siamo partiti da una notizia che dice il 46% delle persone che in cui nascono delle coppie è preoccupato per la gestione economica della cosa, perché ha paura magari di far brutta figura, di non far regali abbastanza adeguati, di non riuscire a portare fuori la propria compagna o di non fare un regalo al proprio compagno.
1: Esatto.
0: E allora stiamo cercando di capire quali possono essere dei gesti romantici a costo o
1: zero.
0: Sì,
2: il gesto più bello d'amore è quando la sera ti dice: amore, la lavastoviglie la carico io.
0: Ecco, vedi, io lo faccio quasi tutte le sere.
1: Bravo. Cioè,
0: sono, è un gesto d'amore. Adesso oggi lo farò notare alla mia signora. Dirò: Ale, guarda che questo è un gesto d'amore. Me l'ha detto l'ascoltatrice.
3: Anzi, la bella dice la Marica: la cosa romantica che fa mio marito e la fa spesso è quando lavi i piatti, lui si appoggia e metto la grande come appoggia a me, ok? E mi batte sul collo e inizia a ballare e mi fa ridere. Io lo trovo dolcissimo e mi fa innamorare ogni volta che lo fa, sia perché si appoggia e sia perché è dolcissimo. Ciao, buona giornata a tutti!
1: Hai capito?
0: Lasciami che ti aiuti a lavare i piatti. Dammi lo scovolino.
1: Sì.
0: Prendila pezzetta. E i piatti restano lì, capisci? Cioè, voglio dire, i piatti restano là.
1: Ma li lavate poi i piatti oppure no?
0: Dopo.
1: Sì, dopo,
0: no, dopo, cioè,
1: ma
0: dopo.
1: Prima o poi li lavate?
0: Ma sì, dopo con calma, dopo, prima si lavano loro e poi lavano i piatti.

0: Scusate, mi sono lasciato andare per un attimo. Vogliamo andare con il rumorazzo?
1: Ma certo.
2: Il rumorazzo.
1: Eccoci qua, ci siamo pronti per farvi indovinare un rumore, un suono. Abbiamo detto che è un animale questa
0: sì,
1: volta.
0: Sì, sì, abbiamo aiutato, abbiamo detto che è un animale. Il verso è abbastanza riconoscibile, secondo noi, anche se non l'ha finora indovinato nessuno. Ma oggi forse ce la potremmo fare.
1: Allora, al 393-7366-170 vi facciamo sentire questo verso di animale. Voi dovete indovinare di che cosa si tratta. Attenzione, perché oggi è venerdì, quindi in palio per tutto il weekend
0: e
1: c'è
0: la gloria eterna.
1: Esatto.
0: Sentiamo il rumorazzo di questa settimana.
3: Dai.
0: Lo senti, lo vedi anche.

0: facile, lo sappiamo, però sappiamo anche che tra voi si nasconde sicuramente la persona che ha la soluzione.
1: 393 73 66 170.

0: Stelle notturne.
1: Eccoci qua. Abbiamo detto insieme. Com'è andato il nostro appuntamento col rumorazzo? Ce lo siamo salvati anche per lunedì?
2: No.
1: No, qualcuno ha indovinato.
2: Qualcuno ha indovinato, ma sentiamo qualche ipotesi.
3: Ciao, belle monelli. Ma il verso di un lemure?
1: No.
2: Neanche la scimmia. No, okay. Neanche il furetto.
1: Neanche il furetto, neanche l'uccello del paradiso. No.
2: Il fringuello in amore.
1: No, non era neanche il fringuello, neanche il cigno, no.
4: Le rane.
1: No, neanche le rane, neanche no. il tacchino fa.
2: Il delfino, scusa. Tanti hanno scritto il delfino.
1: Delfino, no.
2: La iena, no.
1: No, Barbara,
2: la
1: no.
2: Iena ride di più.
1: Il pappagallino, neppure il pappagallino, mannaggia.
5: Ciao, bella Monella.

0: sono Flavio della provincia di Treviso. Sì. Secondo me è il pavone. Appena vede la pavona, sveglia la mattina. Ciao.
1: Il pavone che si, allarga la coda.
2: La gazza ladra.
1: La gazza ladra, no, mannaggia. La rana in amore, neppure la rana in amore.
2: Non valgono più i messaggi, anche perché non riusciamo a sentire il pipistrello.
1: No, non era il pipistrello,
2: il
1: ma...
2: Il picchio
1: fa... il picchio picchia. Ma
2: Lisa,
1: attenzione, abbiamo
2: l'unica,
1: una sola vincitrice fra tutti i messaggi che sono arrivati, che ha capito che il rumorazzo
2: è il fenicottero.
1: Era il verso del fenicottero.
2: Rosa,
1: non so se in amore o no.
2: Sì. Beh, il fenicottero in generale.
1: Il fenicottero. Tu li hai mai visti dal vivo, i fenicotteri?
2: No.
1: Io sì.
2: No, forse allo zoo.
1: Sono bellissimi, sono bellissimi. Cioè, sono lì tutti i rock, si mangiano i gamberetti.
2: Certo.
1: Pensalo a che culo. Loro si mangiano i gamberetti e tu devi pagarli i gamberetti.
2: Vabbè, che discorso. Comunque, Lisa, per te la gloria eterna, ma per
1: tutto il weekend, ragazzi, per tutto il weekend sarà un accompagnamento. Poi facci sapere com'è andato il weekend, sì, che siamo curiosi di sapere se funziona.
3: Radio Bella Monella, tutta da cantare.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul

0: È andata una settimana di Buongiorno un Can, è volata via sta settimana, cioè non me ne sono neanche accorto.
1: No,
0: è volata via velocissima.
1: Perché sei mia compagnia.
0: Ma certo Elisa, tu rallegri e rendi le mie giornate piene di sole. Allora amici, io volevo ricordarvi che vi aspetto.
1: Non è convinto.
0: Mo segno.
1: Sì.
0: Allora, vi aspetto domenica mattina per quelli che possono venire, perché ripetiamo alla RAN 51, sì. Posti sono esauriti e soprattutto ecco non si può entrare se non si ha l'iscrizione, perché essendo una zona militare ovviamente non è l'accesso, non è a tutti, anche perché l'aeroporto di Strana è operativo 77-24-24, quindi in caso di allarmi o altre cose gli aerei devono poter decollare.
1: Anzi, sempre. Li salutiamo che ci ascoltano, li sono venuti qui, li abbiamo intervistati.
0: Sì, l'anno scorso mi hanno fatto tutta una lezione sul sì. Bellissimo, e mi piace, io sono sempre tanto affascinato dagli aerei, mi piacciono
1: meraviglia.
0: Tantissimo. Io infatti spero che gli amici dello Stormo, del 51esimo Stormo, mi facciano fare un giro su un aereo.
1: Lo dico qua.
0: Lo dico qua.
1: Amici del 51esimo Stormo,
0: siate umani.
1: Sì.
0: Portateci a fare un giro.
1: Sì, capitano.
0: Esatto.
1: Mangini, si chiama.
0: Finisce qua.
1: No, solo perché li ho intervistati.
0: Sì,
1: a proposito,
0: qua.
1: Ci mandano le foto dei fenicotteri.
0: Rosa. Sì, ci sono.
1: Bisogna andare a cavallino.
0: Sì, ci sono.
1: Bisogna
0: anche
1: andare in bici, anche io piccolo.
0: Anche sul Delta del Po ci sono i fenicotteri.
1: Sì.
0: Sono bellissimi.
1: Adesso vado in viaggio, vado a vedere i fenicotteri, non torno più.
0: Vabbè, insomma, ti aspetto qua lunedì mattina.
1: No, io rimango anche
0: sì,
1: la prossima
0: sì,
1: ora
0: sì.
1: Che arriva Monica e poi lunedì ci ritroviamo. Ma ci sono anche domani.
0: Ma per Buongiorno un caso è qua, domani
1: sì.
0: Mattina. Già, domani mattina,
1: no,
0: lunedì. Mattina.
1: Lunedì.
0: Alle 7.
1: Che confusione.
0: Ciao, Sara, perché ti amo. Ciao.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno un
3: Da Despar e Eurospar e Interspar torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Beau. Fino al 18 ottobre ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da Despar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
4: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
5: Cosa?
6: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
7: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
6: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
8: La rimpatriata delle superiori?
9: Ne riparliamo a settembre.
8: L'iscrizione in palestra?
9: Ne riparliamo a settembre.
8: Il controllo gomme?
9: Ne riparliamo a settembre!
10: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800 651 651.
11: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things a
12: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
11: Modulo Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
12: Modulo. Demoliamo per l'ambiente.
13: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
14: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: Radio Bella e Monella.
1: Come si fa a non fermarci se ti guardo intensamente? E che mi fai girare la testa, ma non mi interessa, balliamo tra la gente.
0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora,
2: 9:01.
3: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
4: Buongiorno da Ester Roletto. Disco verde del governo al decreto scuola. In classe tetto del 30% per gli alunni stranieri che non conoscono l'italiano. Corsi obbligatori gratuiti per i genitori per imparare la nostra lingua. Divieto di burka e niqab all'interno degli istituti. Sanzioni sino a 1000 euro per chi trasgredisce. Donald Trump e Xi Jinping alla cena di gala alla Casa Bianca ostentano amicizia. Fatta la storia, nuovo modello di convivenza, dichiarano. Sintonia dei due leader sull'intelligenza artificiale, ma alte del presidente cinese su Taiwan. Washington deve opporsi in modo esplicito all'indipendenza dell'isola. Calcio Nations League, stasera Italia-Belgio all'Olimpico di Roma. Un nuovo debutto per i CT Mancini, determinato a riconquistare i tifosi delusi. Dobbiamo giocare bene e fare risultato. Questa è la sola medicina. Queste le breaking news di TGcom 24.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: designer e artigiani.
1: Sì, ha dimenticato i maniscalchi.
0: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
2: Ha dimenticato i discount.
0: Giusti discount.
2: Ormai non vale più.
0: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
3: Let's go! Domedio World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a 499 euro. Approfittane subito in negozi e online.
4: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
5: Che operatore hai per la luce?
6: Ottima.
5: E per il gas?
6: Ottima.
5: Internet?
6: Ottima.
5: Mobile?
6: Indovina?
5: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
6: Davvero!
7: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99€. Lidl, vale davvero.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: avrei solo bisogno di un'amica. Eccola qua, buongiorno Elisa.
1: Buongiorno Monica. Sì, sì, noi siamo amiche, compagne di merende, compagne di tutto, compagne anche di sogni a volte, film mentali,
0: sì,
1: tantissimi.
0: Sì. Oh, guarda, noi viviamo in un mondo meraviglioso che sta dentro la nostra testa.
1: Sì, sì.
0: Non è quello che c'è fuori, sarebbe giusto dirlo.
1: Condividiamo questa cosa anche fuori dal lavoro, ogni tanto ci mandiamo dei video un po' improbabili.
0: Sì,
1: vabbè.
0: Sì, sì.
1: 25 settembre, oggi è la giornata mondiale dei sogni.
0: Che bella roba.
1: Sì, il World Dream Day è nato nel 2012, l'iniziativa di una motivatrice, educatrice americana, ed è un'occasione per riflettere sui sogni.
0: Perché
1: quelli
0: no,
1: da
0: quando
1: coltivare.
0: Diventi, quando sei piccolo, no, ti dicono che sogno hai e tu dici voglio fare l'astronauta, voglio fare il pizzaiolo, che è uno di quei lavori che da piccolo vuoi fare il pizzaiolo.
1: Sì.
0: Così, poi quando diventi grande, no, e ti dicono ah, devi credere nei tuoi sogni, che sogni hai? Che sogni hai da grande? Cioè,
1: non
0: io sogno
1: so.
0: Di andare a letto presto stasera, che è una roba molto triste, capito?
1: O magari sogni di andare in vacanza, o magari sogni,
0: sì,
1: di fare non
0: il
1: so
0: di lotto, quella
1: anche,
0: là,
1: sì,
0: però
1: beh,
0: non cose così scottate. Stamattina, amici e amiche all'ascolto, vogliamo che vi impegnate un pochettino, dai che è venerdì, fate l'ultimo sforzettino della settimana,
1: sì,
0: dopo domani vi riposate. Vogliamo sapere se avete dei sogni, ma non parliamo di la pace nel mondo,
1: no, no,
0: e il superenalotto, cose un pochino più vostre, personali, che riguardano solo voi.
1: Può essere un viaggio, può essere una casa più grande, può essere un altro
0: desiderio
1: tipo
0: che
1: di
0: avete,
1: sogno,
0: una cosa
1: desiderio
0: che volete fare, un progetto che avete, insomma impegnatevi un pochettino e raccontateceli. Radio Bella.

0: 393 73 66 170 e il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non.
1: Fedez e Marco Masini con Male Necessario nella giornata mondiale dei sogni, World Dream Day. Vogliamo sapere qual è un vostro sogno, ma un sogno vostro che riguardi voi al di là della politica, la pace nel mondo e queste robe che riguardano chiaramente tutti, ma una cosa che riguardi voi, qual è?
2: Billy dice, beh, sogno realizzabile, sogno di incontrarvi prima o poi e poi mette le mani avanti, sì sì, porto le paste.
1: Infatti, ma è proprio facile, volete venire qua, ok, sapete che potete venire a trovarci 10 minuti, logicamente, perché è un posto di lavoro, non è che siamo a bere il caffè, insomma, al bar, ma dovete portare le paste.
2: Sì.
1: Detto questo, se voi arrivate con le paste avete l'ingresso assicurato negli orari, chiaramente ufficio, qui ci sia giù il nostro buon Diego alla reception che vi fa entrare, se no non vi apre nessuno e state fuori, funziona,
2: esatto,
1: così, ecco.
2: Vi aspettiamo
1: comunque con le paste.
3: Prego. Ciao, belle monelle, sono Silvia. Il
1: ciao,
3: mio
1: Silvia.
3: Sogno più grande, sapete qual è? Vorrei tantissimo avere una casa al mare, di quelle proprio in riva alla spiaggia, dove ti svegli al mattino, apri le finestre e vedi le onde del mare. È il mio sogno, ma ce la farò prima o poi realizzarlo. Un bacio, buona giornata.
2: Guarda,
1: buona
2: non
1: giornata
2: so tu,
1: te.
2: Io ho visionato il suo sogno, sta casettina.
1: Io uguale.
2: In riva al mare.
1: C'è stato un periodo che ho detto prendo una casa al mare.
2: Sì, mi ricordo.
1: Però la regola è che tu devi vederlo il mare,
2: sì.
1: Perché se devo affittare una casa perché sono povera e vedo la strada, il campo, l'albero, il parcheggio, non la voglio, sto a casa mia.
2: Allora ragazzi, oltre a raccontarci il vostro sogno, quello reale, possiamo esaudire un desiderio, ed è il desiderio della canzone che fa, è il momento di cantare.
1: Ci quindi... vedete vestite come le fatine stamattina di Cenerentola?
2: Adesso non creiamo
1: ce
2: altri film mentali, che è un attimo,
1: sì,
2: con
1: sì,
2: noi,
1: sì.
2: Sì, sì. Al 393-7366-170 mandate un bel messaggio audio in cui cantate un pezzettino della canzone italiana che volete ascoltare.
1: E noi ve la facciamo sentire.
4: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone.

0: con paparazzi. Allora, tanti messaggi che stanno arrivando. Sì. Buongiorno. Il mio sogno è riuscire a diventare mamma. Poter diventare mamma è un bellissimo sogno.
1: È una bella
0: e te
1: cosa.
0: Lo auguriamo
1: con
0: assolutamente.
1: Tutto il cuore.
0: Dall'altra parte abbiamo Roberta che dice: il mio sogno è diventare nonna.
1: Chissà se Roberta imparentate. È la mamma dell'altra ragazza, chi può dirlo? Insomma, ragazzi, auguri a tutte e due. Sentiamo la canzone che fa.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Chi vive in baracca, chi suda il salario, chi ama l'amore, nera nanna, i sogni di gloria. Un abbraccio, Monella, da Mesco. Ciao.

0: sogno, raccontateci.
1: È girare intanto l'Italia e poi l'Europa, non il mio, quello dell'ascoltatrice Alessandra, col camper insieme a mio marito e il mio cane. Bello.
0: Bello, questo piace anche a me.
1: Sì.
0: E tu vuoi raccontare il tuo dopo?
1: Dopo.
0: Dai.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
3: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: Chief! Un solo spray. Chief! E tu che ci fai?
3: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
5: Non voglio essere fritto!
6: Gli snecchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
5: E gli altri?
6: Gli altri vadano a farsi friggere!
7: E fiorentini, le gallette e gli snecchini!
8: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre! Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
9: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
10: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre latte UHT Polenghi 1 litro 60 centesimi. Da 12 pezzi in su 59. 9 centesimi al pezzo, più prendi meno spendi, negli ipermarket aderenti e online.
12: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
13: Radio Bella e Monella, ovvio!
14: Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Per festeggiare ha preparato una serata tutta da vivere. Sabato 3 ottobre alle 22 arrivano sul palco i gemelli di Guidonia. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
15: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
16: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
15: Prendi subito il tuo.
16: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
17: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
18: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 7363 612.
19: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
20: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
19: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
20: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
21: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza,
1: Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
21: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
22: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
23: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
24: Bella e Monella, tutta da cantare.
25: Non perdete tempo, per favore.
26: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
27: Antonello Cerri suona
28: Italiamo.
29: Italiamo.
30: Italiamo.
31: Italiamo.
27: La grande festa italiana.
32: Vogliamo cominciare?

0: Martina, hai visto che Damiano David si è sposato ieri?
1: Elegantissimo. Non ho capito bene in che municipio erano, ma si sono sposati in comune con quest'auto d'epoca, veramente molto molto bello. Bravo il nostro Cicciobello superstar, chissà qual è il suo sogno, magari un giorno ce lo racconta.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Stiamo parlando di sogni perché oggi è la giornata mondiale dei sogni e quindi vi stiamo chiedendo, al di là della pace nel mondo, al di là della fine delle guerre, eccetera eccetera eccetera, quali sono i vostri sogni in generale? Ciao ragazzi, io come sogno ho l'acquisto di un piccolo appartamento nel centro della mia città, a piano terra, con un'entrata indipendente e un piccolo giardino in cui poter accogliere più cani e gatti. Adesso abito in campagna. Lei è Michela da Schio e mi sembra che abbia le idee ben chiare.
1: Brava Michela, il vostro sogno ragazzi qual è?
3: 393 73 66 107.

0: con Madame. Allora, oggi non erano difficilissime, però ragazzi la strada è lunga, voi siete tanti, sentiamo.
1: Ciao, sono Marta. Falso, vero, vero.
0: Ciao Marta, non è questa. Poi
2: vero, falso, vero. Alessio, comincia a Treviso.
0: Ciao Alessio, no.
3: Ciao Bella Monella. Può essere oggi vero, falso, vero?
0: No.
3: Un saluto dal Barbieruzzo.
0: Ciao, ma no.
4: Io provo con vero, vero, falso. Ciao da Barbara.
0: Ciao Barbara, nemmeno.
5: Ciao, per me è vero, vero, falso. Roberto, dal Davide Vicentina.
0: Ciao Roberto, no.
6: Falso, vero, falso.
0: No, neanche questa.
7: Ciao, sono Lucia da Mansuel. Siccome non sono riuscita a sentirla,
0: sì,
7: ci provo lo stesso.
0: Vai.
7: Sono vero, falso, vero.
0: No,
7: ciao.
0: Non è quella.
8: Ciao, sono Antonella. Io dico vero, falso, falso. Ciao.
0: No, Antonella, non è quella.
9: Vabbè, ciao Monica. Per me è vero, vero, falso.
0: No, non è neanche questa. Andiamo a vedere la soluzione di oggi. Allora, è vero che Pertini giocava a scopone scientifico sull'aereo con Berzotti, gli ha detto che aveva sbagliato, si arrabbiò moltissimo, per anni poi ci scherzarono su. Vera la prima. Vero anche che Michael Douglas il suo primo Oscar l'ha vinto come produttore di Qualcuno volò sul nido del cuculo. Per l'Oscar come attore, e succedeva nel 76, per l'Oscar come attore dobbiamo aspettare l'88 in Wall Street. Quindi vera anche la seconda. Vera anche la terza, perché Elio Germano è anche la voce di questo gruppo rap underground che si chiama Bestie Rare fin dalla fine degli anni 90. Quindi vero, vero, vero. La più veloce è stata Monica, a cui ho già risposto. Quindi Monica, mandaci i tuoi dati, sei tu che vinci la maglietta di oggi.
10: Salvati questo numero 393.

0: scorre. Allora ricorda la nostra vincitrice di mandarci i dati, altrimenti non possiamo farle avere il premio che ha vinto. Noi tra poco torniamo e torniamo con Sorelle d'Italia.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
4: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
5: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
3: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
6: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
5: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
7: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
8: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
9: Radio Bella e Monella.
10: Le signore sulle sedie quando torno al mio paese, tra le piazze sempre piene quando torno al mio paese.
9: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Ora le 11 e un minuto.
1: Ultime notizie di Radio Bella e Monella.
11: Buongiorno. Gli industriali del Veneto e del Friuli Venezia Giulia guardano con favore alla nuova fase dopo il via libera del Senato al DDL sul nucleare sostenibile. Al centro dell'attenzione degli industriali ci sono energia stabile e competitiva, investimenti e sviluppo e confronto sulla localizzazione degli impianti.
12: Partiti i lavori di sistemazione, ammodernamento e miglioramento funzionale di alcune aree del pronto soccorso dell'ospedale di Vittorio Veneto. L'intervento promosso dall'ULS 2 Marca Trevigiana rientra in un piano di restyling pensato per rendere gli spazi più accoglienti. Il cantiere interessa principalmente l'ingresso con il triage, la sala d'attesa e l'area di osservazione dei pazienti. Gli ambulatori invece non saranno toccati e manterranno inalterata la loro funzionalità.
11: Cambio della guardia al comando di Legione dei Carabinieri del Veneto, tenutosi alla caserma Codotto e Maronese di Padova. Arriva al comando il generale di brigata Ettore Bramato, 55 anni, originario di Peschiera del Garda, attuale comandante provinciale di Bologna, che ha già prestato servizio nella regione Veneto quale comandante provinciale di Verona dal 2016 al 2019. Prende il posto del generale Giuseppe Deliso, che assumerà il nuovo incarico di capo del quinto reparto dello Stato Maggiore della Difesa.
12: È tutto per questa edizione, rimanete con noi.

0: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
2: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
1: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
3: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini.
4: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
5: Bella e Monella, tutta da

0: sorelle d'Italia, oltre il gossip, con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì su Bella e Monella, dalle 11 alle 12. Sorelle d'Italia, oltre il gossip.
1: Oh, sì, cosa è successo?
2: Eccoci qua, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Arriva lei come un tornado.
1: Siamo sempre sul pezzo, disagiate di Sorelle d'Italia. Parliamo di voi che ci state ascoltando mentre siete in macchina a questo momento. Fate suonare il clacson, passate
2: dai,
1: sotto le finestre.
2: Dai.
1: Dateci una bella suonata.
2: Amici camionari, dove siete?
1: Godo.
2: Suonaci clacson. Scusate,
1: i veicoli
2: è il venerdì che batte.
1: I veicoli diesel Euro 5 potranno circolare ancora per un anno nel bacino padano.
2: Sì.
1: Sono state rimandate di un anno, infatti, le limitazioni alla circolazione nei maggiori comuni sopra i 30.000 abitanti di Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna.
2: Tutti voi, amici.
1: Non scatteranno più il 1 ottobre, bensì il 1 ottobre 2027. Ma quanto sono ste macchine?
2: In Italia sono 3.5 milioni, 600.000 veicoli commerciali, nell'area padana sono più o meno 1,2 milioni più 200.000 commerciali, sono tanti.
1: Macchine diesel Euro 5.
2: Tipo la tua macchina, la Opel D'Alecco, che
1: allora è? La mia è un diesel Euro 4.
2: 4? Beh, no, dai, pensavo peggio.
1: Cosa pensavi peggio?
2: Me la ricordo da 2000 anni, pensavo fosse Euro 1, 2.
1: Ma com'è Euro 1, 2,
2: 3, 4, più? Quasi nuova, 4, quasi nuova.
1: Veramente. Allora,
2: quasi nuova.
1: Attenzione, oggi vi voglio scatenati più che mai, perché quando ci tocchi la macchina, ci tocchi il portafoglio e l'amante. Soprattutto.
2: Cosa c'entra l'amante?
1: Vabbè, vai. Che sono delle cose che.
2: Ah, se tocchi la macchina, l'amante, la gente si scatena.
1: Vai. Allora, diteci, amici, amiche, siete del team la macchina la cambio a 100.000 chilometri o del team finché non cade a pezzi?
0: Sorelle d'Italia, scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170. 393-7366-170.

0: adesso ci sono già le auto Euro 7.
1: Sette? Sì. Ma sei matta?
0: Sì, sì.
1: Euro 7.
0: Io ero concentrata su un Euro 6 usato, sì, ma ci sono già l'Euro 7.
1: Roba da matti, guarda.
0: Si parla di questa proroga di un anno del blocco dei veicoli diesel Euro 5, quindi si potrà circolare anche nel Veneto. Si parla nei comuni con più di 30.000 abitanti. Sì. Quanto ne fa Castelfranco?
1: Sai che non ne ho idea. Adesso guardiamo, dopo guardiamo.
0: Perché
1: dai,
0: io vado in giro per Castello con la mia macchina Euro 4.
1: Allora,
0: sto inquinando i castellani. No! Scusatemi.
1: Se
0: no,
1: mi fermano a Castello, tu devi dire: ciao, sono la Paola di Bella e Monella. Sono la Paola di Sorelle d'Italia.
0: Sì.
1: Quella che fa il Capodanno in piazza. Vigile, non multarmi, per favore. Ma
0: secondo me me l'ha da tripla.
1: Secondo me sì.
0: Per la simpatia che nutro.
1: Perché dice: non no, dai, posso più.
0: Quanti male abitanti fa Castelfranco? Scriveteci. Allora, ecco, quindi prorogato sto blocco, non si fa più, si parla dei comuni superiori ai 30.000 abitanti, va bene?
1: Mi guardano tutti gli amici che ci sentono, sono in tanti da Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna.
0: Esatto.
1: Friuli Venezia Giulia non lo so.
0: Voi come siete messi? Siete del team? Io la macchina la cambio a 100.000 km o più o la tengo finché non cade a pezzi?
1: Sono due filosofie di vita diverse.
0: Esatto. Oscar da Maserada dice: ma quale cambio a 100.000 km? Io sono del team finché non crolla il pianale.
1: Ecco.
0: Questo rinvio per gli Euro 5 in Veneto è veramente una cosa giusta. La mia station wagon diesel ne ha più di 300.000 e va ancora come un treno.
1: Bravo.
2: Vuoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170. 393 7366 170.

nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo
1: Ernia con Daddy, che esce anche lui a fare un giro con la macchina, sì. Chissà se la sua macchina cos'è, euro cosa.
2: Beh, insomma, Ernia ne avrà anche più di una macchina, sicuramente.
1: Non è dici come noi, non ci arrangiamo,
2: non avrà questi problemi. Allora, siete del team, la macchina la cambio a 100.000 km oppure finché non cade a pezzi? Luca da Santa Maria di Sala dice: io voto il team 100.000 km tutta la vita. A Luca, preferisco non rischiare, cambio la macchina prima che inizino le manutenzioni, quelle costose, e posso ancora prendere qualcosa dal mio usato. Quella attuale ha appena 85.000 km, ma sto già guardando i listini per cambiarla.
1: E si vede che Luca può, perché anche la signora Paola farebbe così se avesse dei soldi, ma 85... siccome non ce li ha,
2: Luca può, voglio dire. Ale da Conegliano, figurati se cambio la mia macchina. Bravo. Ho una Fiat 500 del 2014, ha 115.000 km, va a benzina e ha l'impianto GPL. Con 25 euro faccio il pieno.
1: Quanto?
2: 25 euro.
1: Fortuna.
2: Però,
3: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: Marta, sei fuori legge?
1: Sono fuori legge.
0: Ai ai ai.
1: Devo buttare un occhio e monitorare lo stato delle PM10 che rompono i maroni.
0: Certo.
1: Le PM10.
0: Adesso le polveri sottili.
1: Esatto.
0: Con l'inverno è un casino.
1: Responsabili dell'inquinamento atmosferico.
0: Certo. E quindi come verrai qua?
1: Non lo so, in bicicletta? Devo provare una bicicletta.
0: Ma ti farebbe anche bene comunque.
1: Per il culo, esatto. Sì. Allora, un po' di messaggi veloci, no? Di che team siete? Tengo l'auto finché non mi muore oppure la cambio dopo 100.000 chilometri? Davide da Piazzola, la mia va GPL del 2013. Ah ok, sì, 200.000 chilometri, ma vada Dio, non consuma una madonna come la macchina del prete.
0: Davide
1: ha fatto la battutona, bravo.
2: Sorelle d'Italia ritorna tra poco su Bella e Monella.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
7: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
9: Dettagli in negozio, tanetag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
10: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
11: Radio Bella e Monella, ovvio!
12: Tesoro, ho deciso, rifacciamo il bagno.
13: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
14: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
13: Prendi subito il tuo.
14: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
15: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
16: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
17: Perché Nova del gusto è la prova.
18: Hit Universe of Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, celebra un anniversario importante. 33 anni di emozioni e divertimento. Per festeggiare, sabato 3 ottobre alle 22, ti aspetta una serata davvero speciale con i gemelli di Guidonia Show. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Vieni e punta sul gusto e sul divertimento. Scopri di più su perla-novagorica.com.
19: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
20: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
21: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
22: Quando il rientro a casa sembra un miraggio. Quando anche dal guidatore più tranquillo esce un...
23: Ma che oh!
22: Arrivano loro a salvarvi. Più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
24: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
25: Tu lascia fare, sempre polemico.
26: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
27: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Isabella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
3: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: giusto video del pezzo.
1: Sì.
0: Ma tanta roba.
2: La musica italiana tutta da ballare.
0: Allora, stiamo commentando la notizia di poche ore fa: i veicoli diesel Euro 5 potranno ancora circolare in Veneto, è arrivata la proroga. Voi di che team siete? La macchina la cambio a 100.000 km o più, o siete del team la tengo finché non cade a pezzi, mi muore davanti la faccia? Andiamo a Treviso, la nostra ascoltatrice Nicoletta.
3: Io ho un appunto 1002 del 2003.
0: Sì, cacchio. 2003.
3: Non mi funziona più l'autoradio. Ogni tanto fa rumori tipo ecco, questa è l'autoradio mia personalizzata. Ma siccome sono povera come una biscia, mi tocca tenerla. Ciao, baci.
0: Mamma mia,
1: è bello quando c'è la macchina vecchia, perché hanno un sacco di optional che non sapevano neanche di avere.
0: Ma no, ma l'autoradio in una macchina del 2003, quella è estraibile?
1: Ma no, ma che cosa dici?
0: Ma non lo so, la mia non è estraibile.
1: Pirlona, no,
0: cioè quella estraibili non... sono quelli degli anni 90, anticedenti.
1: Sì,
0: ma era così bello andare via con l'autoradio
1: sotto braccio perché te la rubavano,
0: perché te lo ciullavano, capito?
1: Che bei tempi.
4: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: finché stanno su macchine ogni tot chilometri le cambiamo?
1: Allora, da Motta di Rivenza Roberto dice: ma lo sapete ragazzi che il 53% dell'inquinamento da mezzi nella nostra pianura padana è causato dagli aerei, soprattutto in fase di partenza dagli aeroporti?
0: Beh, deve avere un senso.
1: Una certa fonte.
0: Non lo so, può
1: insomma,
0: essere.
1: Prendiamo la tua informazione.
0: Andiamo a Castelmino di Resana, dove ci dice la sua Lorena.
2: Io ho Opel Corsa 1004 del 1998.
0: Vero.
2: E funziona ancora bene, perde un po' di olio, un pochino,
0: un
2: ma
0: po' di, un po' di olio.
2: Finché va, va.
0: Ma.
2: Ciao.
0: Ma di sale, avrà di pepe, vai che si vuole.
1: Avrà la cappa dell'olio bucherellata oppure tutta consumata, mamma mia.
0: Ma non importa,
1: non
0: tu
1: importa.
0: Metticelo dentro finché va, vai ragione.
1: Ma dal parco del Delta del Po, il nostro opinionista.
0: Linea all'inviato!
1: Linea Giannone!
3: Allora la macchina la cambio, la cambierei anche prima dei 100.000 km.
0: Sì.
3: Se fossi benestante, ricco, ma siccome sono un povero operaio,
0: sì,
3: la cambio fino che tira l'ultimo respiro.
0: Bravo,
3: prima che tira l'ultimo respiro la cambio.
0: Ma no, tu devi dire lo fai e perché quindi sei un ecologista, non vuoi buttare via la macchina, capito? Il riuso,
1: ma
0: eh,
1: che ce frega,
0: è che non abbiamo
1: ma
0: soldi,
1: gli italiani non frega
0: non
1: niente,
0: abbiamo i soldi,
1: non abbiamo i soldi.
4: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: fammi fare gli auguri di buon compleanno alla mia amica Ornella che ci sta ascoltando in tabaccheria. Tanti tanti auguri Ornella, buon compleanno.
1: Buon compleanno, dov'è auguri. Che è la tabaccheria?
0: Vicino a casa mia.
1: A Vicenza. A Vicenza, vabbè, troppo lontano per un pacchetto di Marlboro, però potreste regalarle alla socia che me le porta. Allora, velocemente, Elena, io guido un'utilitaria con 245.000 chilometri finché passa la revisione e il meccanico non si mette le mani nei capelli, non spendo un euro per il nuovo.
0: Brava!
1: Alessandro, io la cambio sempre intorno ai 100-120.000 chilometri perché oltre quella soglia la svalutazione è verticale e rischi di spendere più di meccanico che di rate.
0: Ok.
1: Non c'ha mica tutti i torti.
0: Vabbè, ma se c'hai i soldi, cioè quella è la questione. Vabbè, ma c'hai i soldi, la cambi. So. Non c'hai i soldi, te la tieni finché muori.
1: Albina,
0: che duri più possibile.
1: Da Preganziol, tengo l'auto finché fino a quando i pezzi non si staccano da soli.
0: Le donne sono più di questo.
1: Le donne mantengono, hai capito?
0: Sì.
1: Michael da Rovigo, tengo l'auto finché mi dura perché oggi comprare una vettura è diventato un investimento.
0: È con quello che costa.
1: Sostituirla a 100.000 km significa darla via quando ha appena finito rodaggio, specie se è una diesel.
0: Della Opel, della signora Paola che già
1: ha ragione.
0: Milioni di chilometri.
1: Ha ragione però Michael, sono tutti intenditori maschi, noi più cazzone, noi siamo romani.
0: Siamo romantiche.
1: Perché è la prima macchina dove hai ribaltato i sedili, hai fatto la sveltina, macchina mia, macchina tua, non si scorda mai. Teniamola.
0: Ciao, buon weekend.
2: Monica e Paola, dal lunedì al venerdì, su Bella e Monella, Sorelle d'Italia.
3: Da Despar e Eurospar e Interspar torna la stickermania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Beau. Fino al 18 ottobre ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da Despar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it. La raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da Despar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
4: La rimpatriata delle superiori?
5: Ne riparliamo a settembre.
4: L'iscrizione in palestra?
5: Ne riparliamo a settembre.
4: Il controllo gomme?
5: Ne riparliamo a settembre.
6: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info chiama Radio Bella e Monella all'800 651 651. Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
7: Il latte e latteria Soligo è latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per preservarne tutta la freschezza. Latteria Soligo, dal 1883 il buono del latte fresco dal sapore autentico.
8: La cassa.
6: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
9: I campanelli, le luci, gli addobbi e i regali.
10: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Sauris. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
11: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
12: Radio Bella e Monella.

0: Il segnale orario è in collaborazione con
1: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buona giornata da Federica Adeboni. Dopo il vertice tra Donald Trump e Xi Jinping prende vita un nuovo modello di convivenza. La storia non si ferma. Parole del presidente cinese nel suo discorso alla cena di Stato offerta dall'omologo americano. Fatti enormi progressi, conferma l'inquilino della Casa Bianca, e fino a gennaio estensione della tregua sui dazi. Papa Leone è a Parigi, accolto dal presidente Macron e dalla First Lady Brigitte. All'Eliseo un incontro con le autorità. L'ultimo pontefice a mettere piede nella capitale francese fu Benedetto XVI nel 2008. Per Prevost oggi anche una visita all'UNESCO e alla cattedrale di Notre Dame. In serata una veglia di preghiera con 80.000 giovani allo Stade de France. Calcio parte dall'Olimpico di Roma, l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Questa sera gli azzurri affrontano il Belgio nella prima gara di Nations League. Fischio d'inizio alle 20.45. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: bella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare. Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
1: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa lo siento, è venerdì e noi siamo super felici.
1: Dalle 12 alle 15 su Bella e Monella la pausa pranzo è
0: Pacciarotta e scrocchiarella. Ciao amici, buon venerdì, è ufficiale, comincia quella che è la nostra pausa pranzo detta Pacciarotta e scrocchiarella dalle 12 alle 15, quindi le prossime tre ore le passiamo insieme tra canti, perché canterete la canzone che fa, la vostra canzone italiana preferita, tra i giochi, gioco della parola misteriosa, quindi tra poco, tra pochissimo, nella mezz'ora seguente giocheremo per regalarvi un gadget di Bella e Monella e poi si chiacchiera, lo sapete, sempre allo stesso numero, tutto operativo, se non siete in macchina, se siete in giro, se siete prossimi a fare delle cose nelle prossime tre ore, c'è l'applicazione, il telefono, lo streaming, quello che volete per stare sempre con noi 360 gradi a 360 gradi, va bene? C'è la musica italiana tutta da cantare, l'anno il 2004, la voce è quella di Laura Pausini, come se non fosse stato mai amore.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: la voce di Noemi, non sono io. Qui su Belle Monelle, venerdì, siamo felici, contenti, spensierati. Sicuramente poi ci sarà anche qualcuno che avrà i suoi problemi, a cui mandiamo il maxi abbraccio, direzione cuore, ecco, da parte di Belle Monelle. Cosa si può fare adesso? Beh, si canta, se volete c'è la canzone che fa, quindi la vostra canzone italiana preferita o quella che volete canticchiare in questo venerdì. È tutto molto semplice, al 393-7366-170 ne canticchiate un pezzettino.
1: Ora su Belle Monelle, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Belle Monelle, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.
2: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti sapere.

0: E Mimmo Ultimo è il suo nuovo, si intitola Tutto e passa da queste parti su Belle Monella. Ma adesso a passare tocca a voi, nel senso avete scelto voi la canzone, andiamo a sentire chi è stato scelto quest'oggi per la canzone che fa
1: su Belle e Monella. Ora la canzone che fa.
2: Ma non lo vedi che c'è uno spazio così gigante

che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola, maledetto.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: male siete qui. Ogni volta che non so volare.
1: È quella di Enrico Nigiotti, Ogni volta che non so volare. Qui su Belle Monella, adesso ci prendiamo una piccola pausa, piccolina piccolina, e dopo giochiamo. Il gioco è quello della parola misteriosa. In palio c'è la nostra t-shirt di Radio Belle Monella. Vediamo se quest'oggi, di venerdì, qualcuno riesce a farsi questo bel regalo col gioco della parola misteriosa.

0: Designer e artigiani.
1: Sì, ho dimenticato i maniscalchi.
0: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
2: Ha dimenticato i discount.
0: Giusti discount.
2: Ormai non vale più.
0: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
3: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: Che operatore hai per la luce?
7: Ottima!
6: E per il gas?
7: Ottima!
6: Internet?
7: Ottima!
6: Mobile?
7: Indovina?
6: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
7: Davvero!
8: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre ace lavatrice, confezione da 3 flaconi a 7,99€. Da due pezzi in su 6,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi negli iper e market aderenti.
9: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
10: Pronti? Partenza! Science for All! Il Festival delle Scienze dell'Università di Padova è tornato! Adesso tocca a te! Immagina, gioca, sperimenta! Scopri le meraviglie della scienza con ricercatrici e ricercatori dal 25 al 27 settembre a Padova e nelle sedi universitarie di Legnaro, Rovigo, Castelfranco Veneto, Conegliano e Chioggia. Scienceforall.it.
11: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo! Ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
10: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento. Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy. Prendi subito il tuo. Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.
12: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
13: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-3001.
14: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
15: Mozzarella STG Latteria Soligo. Latte raccolto ogni giorno, lavorazione lenta. Il gusto fresco e autentico della mozzarella STG di Latteria Soligo.
16: Hit Universe of Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, celebra un anniversario importante. 33 anni di emozioni e divertimento. Per festeggiare, sabato 3 ottobre alle 22, ti aspetta una serata davvero speciale con i gemelli di Guidonia Show. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Vieni e punta sul gusto e sul divertimento. Scopri di più su perla-novagorica.com.
7: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
17: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
18: Bella e Monella, tutta da cantare.
19: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
20: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
19: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monelli. Bella e Monelli.
1: Ma che bella questa pillolina del nostro Matteo Monti. Con i The Giornalisti c'era Riccione, Annalisa con Rose Villain, un duetto niente male con Eva più Eva e I Ricchi e Poveri all'inizio con Se mi innamoro. Grazie come sempre a Matteo Monti.
0: Bella e Monella. Ed ora su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con...
1: In English, it's time to play. È tempo di giocare con voi. Il gioco, lo sapete, è quello della parola misteriosa. Come funziona? Allora, per chi non lo sapesse, è un momento dove giochiamo. Oggi vi regaliamo la t-shirt della nostra radio e vi diamo 5 parole. Cosa dovete fare voi con queste 5 parole? Beh, dovete trovare una sesta parola che si, insomma, colleghi bene, diciamo, alle 5 che vi stiamo per dire. Quindi deve avere, diciamo, un senso compiuto. Le 5 parole di oggi sono: ok, corsa, rapido, unico, rilascio. Le ripeto: ok, corsa, rapido, unico, rilascio. Queste le 5 parole di oggi. Il più veloce si porta a casa la t-shirt della nostra radio tutta da cantare.
0: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: Mahmood e Rapide qui su Belle Monella. 393 7366 170. Si gioca insieme al gioco della parola misteriosa. Piccolo recap delle parole: ok, corsa, rapido, unico e rilascio. Andiamo un po' a leggere e sentire le vostre risposte. C'è chi ci prova con attacco, Claudio da San Donà. No, potrebbe essere invio, gioca Matteo, niente da fare. Ci prova lui da Malo con modulo. No, non è modulo. Pronto? Ce l'abbiamo l'audio.
1: Parola è movimento.
0: No, non è movimento. C'è chi dice accesso, non è accesso. Poi
2: concessione.
0: No, non è concessione. Chi c'è?
3: La parola di oggi è passo. Dai che ho vinto, dai che voglio la maglietta, dai, dai, buona giornata a tutti.

Tuca Macarena è l'ultima canzone delle nostre tre ore, della nostra pausa pranzo, paciarotta e scrocchiarella. Appuntamenti allora che abbiamo fissato sono domani con il mio amico Thomas Menegazzi per Bella Disco e poi lo ricordo domenica dalle 8 alle 12. Facciamo la mattinata insieme, ci diamo il buongiorno, capiamo i vostri movimenti e le dinamiche del weekend che passerete visto che ormai siamo a venerdì. Va bene, a domani!

0: Ecco la merenda.
1: Ma è il panino al prosciutto.
0: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
2: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre. La rimpatriata delle superiori?
0: Ne riparliamo a settembre.
3: L'iscrizione in palestra?
0: Ne riparliamo a settembre.
3: Il controllo gomme?
0: Ne riparliamo a settembre.
4: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, Gemelli di Guidonia Show. Perla-novagorica.com.
5: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
7: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
6: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
9: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora.
10: Pochi secondi alle 5, alle 15.
11: Radio Bella e Monella, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
12: L'appuntamento di oggi è con l'associazione Germoglio Novo di Vigo Novo in provincia di Venezia. Con noi la presidente Chiara Agnoletto. Buongiorno.
13: Buongiorno a tutti e grazie di avermi accolto in questo spazio.
12: Di cosa si occupa la vostra associazione?
13: Allora, questa è una domanda che richiederebbe ore e giorni. Allora, per andare nel sintetico, è un'associazione che vuole aprire il primo parco a tema dedicato al recupero del benessere sociale, ambientale e culturale, e lo facciamo in due modalità. Una è il percorso della costruzione, appunto, dell'insediamento delle strutture completamente immerse nell'ambiente, nella natura, e che trasformeranno l'area in parco, e in contemporanea stiamo presentando degli eventi proprio per iniziare a dare concretamente fin da subito l'esempio di chi siamo, la conferma che esistiamo e come vogliamo operare un domani nel parco.
12: Chi sono quindi le persone che si rivolgono a voi?
13: Beh, allora, sostanzialmente tutti. Noi operiamo verso un target multiplo, quindi andiamo a prendere dalle famiglie, ai bambini, agli adulti, ai ragazzi, ai single, alle coppie, agli anziani, chiunque. Cercheremo di dare una risposta di recupero del benessere per tutti. Allo stesso tempo, però, il target di chi arriva da noi ha magari degli input diversi, delle età diverse, perché possono arrivare a sostenerci come volontari, possono associarsi, possono sostenerci anche economicamente, quindi diciamo che chi volesse contribuire in maniera attiva e propositiva, parliamo insomma dai 18 in su.
12: Ringraziamo la presidente Chiara Agnoletto, presidente dell'associazione proprio Germoglio Novo. Grazie, buona giornata.
13: Grazie a voi.
11: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network.

0: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Bella e Monella, tutta da cantare.

ci siamo anche in questo pomeriggio. Ciao a tutti quanti, io sono Alvise, fino alle ore 18 qui su Radio Bella e Monella, dalle 15 alle 16 in solitaria, poi dalle 16 alle 18 con Andrea Ferrara. È venerdì, quindi preparatevi perché torneremo tra pochissimo indietro nel tempo, lo facciamo con Gianluca Grignani e torniamo nel 1995. L'ultima parte di questa settimana ce la dobbiamo godere, ok? In tanti magari lavorerete anche questo fine settimana, quindi vi diamo la giusta carica per questo. È una canzone che magari è un po' lentina, però la canterete a squarciagola, quindi vi prendete questi 3 minuti di tempo, fate un bel respiro profondo e quanti ricordi.

0: versione di Giuliano Sangiorgi, Vivo Morto X su Radio Belle Monella. Allora amici, è uscita nuova musica, lo sapete, settembre è sempre una piccola rampa di lancio per tanti artisti per far uscire un qualcosa di nuovo, dagli album ai singoli, anche magari in previsione di un festival di Sanremo che sarà ovviamente a febbraio 2027. Ma chi è uscito oggi? Sono usciti Biagio Antonacci con Seif in... Secondo me ha tante tipologie di accento questa canzone. Il titolo è scritto come se fosse spirituale, però c'è una E in, con un accento non quello forte, ma quello un po' più lieve. Quindi sembra quasi fosse un spirituale, ok? Come se ci fosse in mezzo un ale e il spirituale. È un gioco di parole molto molto strano, però insomma è una canzone molto molto bella nel classico stile Biagio Antonacci, con poi anche la forza di Seif. Francesca Michelin con La mia ragazza, Sfera Ebbasta con Lontano e Willy Peyote con Non c'è di che. Queste sono delle canzoni che sono uscite, poi ovviamente uscirà sicuramente qualcos'altro anche durante questo fine settimana. Alcune canzoni invece sono uscite solo per l'ascolto in streaming.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Annalisa e Madame con Amica su Radio Belle Monella. Attenzione, perché adesso parliamo di Max Pezzali, che annuncia l'arrivo di un nuovo capitolo per quanto riguarda Max Forever. Il disco, dal titolo Max Forever Volume 2, uscirà sulle piattaforme digitali e nei negozi fisici il 30 ottobre del 2026, quindi insomma tempo poco più di un mese. Questo album raccoglie nuovissime versioni di brani del repertorio dell'artista, che chiunque sia stato a un suo concerto sicuramente è uscito senza voce da quanto ha cantato, ma ci sono anche appunto delle registrazioni live, quindi potreste anche sentirvi voi, e vecchi materiali d'archivio sostanzialmente, con anche dei remix inediti, e attenzione perché ci sono due brani mai pubblicati prima. Quindi segnatevi la data 30 ottobre 2026, Max Forever Volume 2, per chi già avesse la prima versione. Almeno così metti tutto insieme e ti ascolti ore e ore di canzoni. Per tutti gli altri invece magari riprendetevi la prima parte, perché sta per uscire proprio la parte numero 2.
1: Radio Bella e Monella.

0: Fred De Palma, ragazzino, su Radio Belle Monella chiude la nostra prima mezz'ora insieme. Adesso ci prendiamo una piccola pausa, tempo poco, e poi torniamo con Antonello Cerri e poi si gioca insieme a voi.
1: Non voglio essere fritto!
2: Gli snecchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
1: E gli altri?
2: Gli altri vadano a farsi friggere!
3: Fiorentini, le gallette e gli snecchini.
4: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
5: Dettagli in negozio, tanità 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
6: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, mele golden a 89 centesimi al chilo. Da 3 kg in su, 79 centesimi al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
8: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
0: Radio Bella e Monella, ovvio!
9: Hai fatto il controllo della vista?
10: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
11: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
12: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
13: La rimpatriata delle superiori?
14: Ne riparliamo a settembre.
13: L'iscrizione in palestra?
14: Ne riparliamo a settembre.
13: Il controllo gomme?
14: Ne riparliamo a settembre!
15: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651. Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
16: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
17: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
18: Stosa Cucine e Chateau d'Ax presentano speciale anniversario Home Deco. Primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi. 8 promozioni e paghi da aprile 2027. Store diretti aziendali Venezia Mestre, Tavagnaco Udine, Fossalta di Porto Gruaro e Trieste. HomeDecoItalia.it.
19: Bella e Monella, tutta da cantare.
20: Non perdete tempo, per favore.
21: Solo un poco di zucchero, la fila là, laggiù.
22: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: grazie mille al nostro Antonello Cerri che ci ha fatto ascoltare Caterina Caselli con Sono Bugiarda, Alessandra Amorose, DB Boulevard, Camera 209 e Stefano Germanotta con Pepas nella versione italiana. Grazie ancora al nostro Antonello Cerri. Adesso, come promesso, giochiamo!
1: Italiamo! La musica italiana tutta da ballare!
2: Ed ora, su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con...
0: Giochiamo con il personaggio misterioso in palio, una maglietta di Bella e Monella, quindi insomma chi se la aggiudica il venerdì a tutto quanto il fine settimana per crogiolarsi di questa vittoria. Detto questo, appunto, personaggio misterioso, quattro indizi totali, due sono quelli difficili, due quelli facili. Le vostre risposte al 393-7366-170 le potete mandare anche adesso, perché non servono partenze via colpi di cannone o smitragliate varie. Detto questo, quali sono gli indizi di oggi? Attenzione, perché stiamo cercando una persona che è nata negli anni 50 in Irlanda. Questa persona ha poi fatto 5 figli, ok? Attenzione, perché il campo si restringe adesso. Stiamo cercando una persona che è nel cast di Mamma Mia. E questa persona ha anche interpretato James Bond. 1007 e al nome è anche tanto difficile da pronunciare. Di chi stiamo parlando? 393 7366 170.
2: Radio Bella e Monella.

0: Samurai J qui su Radio Bella e Monella a chiudere ormai queste nostre due ore insieme. Attenzione.
1: Eh sì, sì, assolutamente. Salutiamo voi che ci state riascoltando il lunedì dall'una alle tre della mattina.
0: Buonanotte.
1: Della noce, vedete un po' voi.
0: Della noce.
1: Ben svegliati, buonanotte, qualsiasi cosa. Ci risentiamo domani nelle Belle Monelle con Monica Morgan, oppure lunedì dalle 15 fino poi alle 18 anche con Andrea.
0: Io vado avanti, ciao!
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
3: Da De Spar e Eurospar e Interspar torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Beau. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da De Spar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
4: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
5: Cosa?
6: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
7: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
6: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
8: Speciale promo anniversario Stosa, solo sulle prime 45 cucine, fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027 con garanzia ufficiale certificata Stosa. Speciale promo anniversario Stosa, solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
9: La rimpatriata delle superiori.
10: Ne riparliamo a settembre.
9: L'iscrizione in palestra?
10: Ne riparliamo a settembre.
9: Il controllo gomme?
10: Ne riparliamo a settembre. Se a settembre

0: Si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651. La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
1: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
2: Il buongiorno si vede dal mattino.
3: Buongiorno Unca!
4: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
5: Non potete perdervelo!
6: Radio Bella e Monella.

0: 18 in punto.
1: Il segnale orario è in collaborazione con
2: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
3: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
4: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In primo piano la visita pastorale di Leone XIV in Francia. Il Papa, nel discorso all'Eliseo davanti al presidente Macron, ha detto che Parigi è artefice di pace e multilateralismo. Per il Papa questa sera veglia con i giovani allo Stade de France davanti a 80.000 persone, che chiuderà la prima giornata della visita pastorale. Chiudiamo con il tennis. Sinner, che da forfè anche al torneo di Pechino. Non sono in grado di competere, spiega l'alto tesino. Sinner dice: cercherò di entrare il prima possibile. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: San Raffaele Rum è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.

Brancale e The Colors con Partenope ad aprire questa nostra ultima ora insieme, quella in solitaria, quella che va dalle 18 fino alle 19. Lo sapete già, ci sono solo io, solo Andrea Ferrara qui per voi. Però ragazzi, abbiamo un mare di cose da fare, questo sì. Abbiamo le news sotto sopra fra pochissimo, proprio sono belle calde pronte, le ho già qui davanti stampate, è una cosa incredibile. E poi, siccome ieri ce la siamo persa come cosa, oggi vi aggiorno un po' su quello che è accaduto nel mondo dei telefilm, delle serie TV e tutto quello che guardate in TV e nei canali di streaming, va bene? Tutto fra pochissimo, però prima andiamo avanti con la musica, mi sembra giusto. 2021, quindi un piccolo salto nel tempo, c'è Freddino De Palma, non è più freddo, che comunque ormai l'estate è finita, va bene, capito? Bella questa battuta, vabbè, comunque ci ascoltiamo Fred De Palma, cioè ti raggiungerò. Radio Bella e Monella.

0: qui sta sotto di te.
1: Tananai veleno qui su Radio Bella e Monella. È arrivato il momento di cominciare con le nostre news sotto sopra, signori. E è il momento di parlare di gatti. Lo so, intanto qualcuno dice: ma perché devo parlare di gatti? No, ci sta, dai, perché a quanto pare ci sono dei gatti che possono non lasciarti mai in pace. È vero, qualcuno lo sa meglio di me. Sicuramente io ho solo cani, quindi non mi dispiace. Comunque, uno studio ha coinvolto 92 gatti che chiedevano attenzione ogni singolo giorno e ogni singola notte. Per 4 settimane sono stati testati con puzzle alimentari e normali giocattoli. C'erano 2 gruppi separati, ok? La maggior parte dei comportamenti insistenti, quelli che insomma ti disturbano, è diminuita, ok? In entrambi i gruppi, tra l'altro. Quindi i puzzle con il cibo non hanno funzionato meglio dei semplici giochi. Quindi cosa esce fuori da questo studio? Lo studio dovrebbe suggerire che offrire regolarmente attività stimolanti potrebbe aiutare i gatti, quelli indoor chiaramente, a non... possiamo dirlo in gergo tecnico senza esagerare, fracassarvi, ma cioè, avete capito.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh.
1: L'ennesima poesia di Ernia dedica nuova hit straordinaria a questo Radio Bella e Monella. Stiamo facendo le news sotto sopra e siamo arrivati a una news che ci fa un po' dire tipo...
2: Ci stanno tracciando, stacca, effetti.
1: Stacca, perché è una cosa che non dovrebbe accadere, però è accaduta. Siamo in Tanzania, dove a quanto pare la partita tra City FC Abuja e JKU FC è stata bloccata al 77esimo minuto da uno sciame di api che ha invaso il campo, ok? Praticamente ha costretto tutti, arbitro compreso, a distendere per terra per evitare di far sembrare loro più minacciosi, perché devono semplicemente proprio evitare di fare volume davanti alle api, ok? Anche tutti gli spettatori sono stati mandati via, cioè hanno detto ragazzi bisogna uscire, così giusto per dire, dallo stadio Kwara, si chiama così, e sono appunto tornati successivamente quando l'incidente è concluso, è finito, per fortuna senza nessuna vittima, nessuno è stato colpito, nessuno ha avuto danni di nessun genere, quindi bene così. La partita è finita sul 2-1 finale, tra l'altro è una prestagionale, una specie di calcio d'agosto per la Tanzania, una cosa del genere assolutamente inutile, e qualcuno poteva farsi male, per fortuna, dai. Radio Bella e Monella.

0: Fibra con Antidroga a chiudere questa nostra mezz'ora. Ci prendiamo una pausa adesso, piccolissima, giusto il tempo di così tornare in sé, prendere un caffettino magari, e fra poco parliamo di telefilm, serie TV, ragazzi. A fra poco.
1: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
1: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
3: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rate annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
6: L'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire. Tanto altro da scoprire. Cosa aspetti? Scaricala.
7: Pronti? Partenza! Science for All! Il Festival delle Scienze dell'Università di Padova è tornato. Adesso tocca a te. Immagina, gioca, sperimenta. Scopri le meraviglie della scienza con ricercatrici e ricercatori. Dal 25 al 27 settembre a Padova e nelle sedi universitarie di Legnaro, Rovigo, Castelfranco Veneto, Conegliano e Chioggia. scienceforall.it.
8: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
10: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
11: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
12: Speciale promo anniversario Stosa, solo sulle prime 45 cucine, fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027, solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
13: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
14: Eli, ma che facciamo stamattina?
15: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
14: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella. La radio tutta da cantare.
6: Monica ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu?
1: Le vedo. Forse no, non è vero. Gianna Nannini con Meraviglioso Errore a cominciare questa nostra ultima mezz'ora insieme. Ve l'ho detto, la dedichiamo totalmente alle nostre serie televisive e sono alcune notizie, insomma, che sono arrivate, sono interessanti, alcune positive, alcune negative. Partiamo da quelle positive, diciamo, perché poi una persona potrebbe dire: ce n'era bisogno? Forse no. Glee sta arrivando, secondo quanto dicono appunto gli ex partecipanti del cast, sta arrivando un reboot, una nuova ripresa della stagione, della serie. Secondo Ryan Murphy, appunto, dovrebbe esserci stata una conferma direttamente dai produttori. Non si capisce bene perché non, insomma, non ce n'è bisogno, non lo so. Però vabbè, la faremo, che vogliamo fare. Mentre negativo è quello che è successo a New Girl, nel senso che Max Greenfield, lo Schmidt della serie, ha gelato un po' i fan dicendo: scusatemi, avevo detto che sarebbe tornata, in realtà ho letto male la mail. Ok, ma insomma, Max, prossima volta leggiamola due volte. E infine Game of Thrones, lo spin-off su Jon Snow, potrebbe realmente farsi. Perché? Perché Kit Harington, attore che ha interpretato appunto Jon Snow in Game of Thrones, ha detto: mi sento di nuovo a mio agio con il personaggio e anche col bonifico. No, questo non l'ha detto, però mi sa che sì.

0: conclusione per queste tre ore insieme. Ludwig il pagante, ti soffro, a chiudere appunto qui su Radio Bella e Monella. Per quanto mi riguarda, io torno lunedì dalle 16, quindi buon weekend a tutti. Nel frattempo, fra poco è già pronto, bello caldo, sta facendo un po' di stretching il buon Rocky, che arriverà per le prossime due ore, ma adesso c'è lui. Eh sì ragazzi, sta già ballando per voi, sta già cantando per voi, c'è Roby Morillo con i belli di gruppo. Ci vediamo lunedì, anzi ci sentiamo sempre qui su Radio Bella e Monella. Ciao Andrea.
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Morillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
2: Roby Morillo dei Los Locos ogni tanto non può non proporre una canzone dei Los Locos. Visto che l'altro giorno avevamo parlato di Rino Gaetano, noi abbiamo fatto una versione di una canzone di Rino Gaetano nel nostro stile, nell'arrangiamento che noi sappiamo fare, quindi molto spagnoleggiante, molto latino. E quindi Ai Maria in versione Los Locos, ve l'ho già proposta anche qualche tempo fa, ma ve la voglio riproporre, molto carica, molto spagnoleggiante, molto mani flamenche. Poi secondo tormentone, visto che di Maria si parla, Maria quella buona ovviamente, con

0: Tanto voto pannella e canto.
1: Maria, ti amo. Articolo 31, seconda volta che ci vengono a trovare in questa settimana dei nostri belli di gruppo, e Los Locos con Oi Maria, la versione spagnoleggiante latina Los Locata di quella bella canzone di Rino Gaetano. Intanto vi auguro un buon weekend, io sono Roby Morillo di Los Locos, vi do appuntamento a domani per la pillola giornaliera, ma domani sera, domenica sera anche per la versione extended dei nostri belli di gruppo. Che il tormentone sia sempre con voi. Ciao ciao.
2: I belli di gruppo.
3: Da Despar e Eurospar e Interspar torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Beau. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da Despar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
4: Ecco la merenda.
5: Ma è il panino al prosciutto!
4: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
6: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre. Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento. Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy. Prendi subito il tuo. Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.
7: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
8: Scopri One Sweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie a litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. iOnes, smart, green, always on. iOnes è un brand del gruppo Eureka SPA.

0: Lunchtime è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
1: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
2: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
0: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunchtime di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
1: Ele, muoviti!
2: Arrivo!
3: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze. Ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
4: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.

0: Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Le 19 in punto.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Il caro carburanti Leni mette un tetto massimo 2,19 euro per il gasolio, 1,99 per la benzina. La misura da lunedì per 30 giorni prorogabile fino a fine anno. Da domani si dimezza intanto lo sconto sulle accise. Il governo ringrazia Leni e parla di lodevole atto di attenzione nei confronti dell'Italia. Il viaggio di Leone XIV in Francia. Il Papa è entrato oggi nella cattedrale di Notre Dame, primo pontefice dopo la ristrutturazione in seguito all'incendio avvenuto nel 2019, la cattedrale riaperta dopo i lavori nel dicembre 2024. Siamo al calcio, in chiusura Italia in campo questa sera all'Olimpico per il debutto in National League con il Belgio. Pio Esposito guiderà l'attacco della formazione di Mancini. Si gioca dalle 20:45. Queste le breaking news di TGCOM24.
4: Scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: brani da cantare.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
0: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
0: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
0: Vacanza con Costa.
1: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre. Scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
4: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi. Messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro. Intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
5: Bella e Monella, tutti.

Ariete e Angelina Mango, che bella vita. E possiamo dirlo effettivamente, che bella vita, perché soprattutto dai che è venerdì, dai che un'altra settimana è andata. Ultimo appuntamento serale per quanto mi riguarda. State ascoltando Radio Bella e Monella, si arriva fino alle 21. Intanto salutiamo e ringraziamo Andrea Ferrara, che si sta già godendo questo weekend, perché una volta che timbra il cartellino non si fa già più vedere. Tornerà anche lui però settimana prossima, sempre dalle ore 16 qui su Radio Bella e Monella. 393 7366 170 è il numero, sempre il nostro numero, che potete utilizzare per qualsiasi cosa, tranne per sparare un sacco di cavolate, perché quelle le sparo io. Niente parolacce, niente disco night, ma solo cose belle, anche perché oggi, piccolo spoiler, parleremo della Milano Fashion Week. Tra poco vi dirò di più, intanto andiamo con il prossimo disco dal 1988, Antonello Venditti, In questo mondo di ladri.

ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma, ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta.

2024, D'Argent Amico con Onda Alta qui su Radio Bella Monella in questo venerdì 25 settembre alle 19:15. Un disco che, se leggessimo solamente il titolo, ci verrebbe in mente soltanto acqua, mare, onde alte, anche se in realtà sta arrivando, ragazzi. Il freddino fa freddo, sì, si sente, lo sentite, sta arrivando nelle vostre porte, vi state coprendo. Perché in realtà sì, sta arrivando anche l'inverno e sappiamo benissimo che con il freddo cambia completamente anche il nostro modo di vestirci. Giacche, cappotti, maglioni, scarpe, sciarpe, bisogna coprirsi e spesso ci ritroviamo con addosso una quantità infinita di roba. Però, parlando un po' in generale di moda, no? E di quello che indossiamo ogni giorno, ci sono sicuramente cose che proprio non ci piacciono, perché magari sono scomode, ingombranti, perché non ci stanno bene o semplicemente perché non fanno per noi, che sia un particolare tipo di pantalone, una scarpa pesante, un gioiello, degli orecchini, dei braccialetti. Insomma, qual è quella cosa che proprio non vi piace indossare e che quindi non mettereste mai? Pensateci. 393 7366 170. Intanto torniamo nel 1982, anche se Giuni Russo ha un po' sbagliato testo, secondo me, anche perché è un disco estivo, un'estate al mare, noi stiamo facendo un inverno al freddo praticamente. Oh!

passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Giulia Bresce con Serenamente qui su Radio Bella e Monella, e noi serenamente ci stiamo spostando verso il freddo, anche perché poi sappiamo, no, che è cominciato ufficialmente l'autunno e quindi bisogna fare anche un cambio di armadio. Però stiamo parlando di questa cosa qui, no, che effettivamente quando arriva il freddo bisogna anche iniziare a vestirsi di più, mettersi cappotti, maglioni, calze lunghe, scarpe un po' più pesanti, e quindi di conseguenza ci sono però di quelle cose, quelli capi di abbigliamento, quegli accessori che effettivamente non ci piace molto indossare. Poi magari mi vengono in mente le scenate, no, di quando ero piccolo, che poi a una certa ero anche costretto, no, perché mi vestiva mia mamma. Cioè quando avevi magari 5, 6, 7, 8 anni ti vestiva la mammina, ti tirava sempre fuori le cose dell'armadio: ma mettiti la sciarpetta, mettiti il cappello, mettiti il cappuccio. Oh, che odio, finalmente sono cresciuto e posso anche vestirmi in modo autonomo. 393 7366 170, quali sono quelle cose che proprio non vi piacciono, non vi piace indossare e che quindi non mettereste mai? Per esempio c'è lei che ci dice: le gonne lunghe non le porterei più, le portavo una volta da giovane però adesso mi sono un po' rotta le scatole. Vabbè, ci sta, giustamente, poi le mode anche un pochettino cambiano nel tempo e un po' ci si stufa anche, c'è sempre voglia di cambiare. Però ovviamente adesso che sta arrivando anche l'inverno, ragazzi, bisogna vestirsi, non siamo più dei guerrieri, si cresce con l'età e uscire in maniche corte non si può più.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: giro con un tacco 12, una minigonna, un top molto corto, fidati, dito nella piaga, che saresti sicuramente una delle Miss Italia. Vabbè, ma sei bellissima. 393-7366-170. Quelle cose che non ti piace indossare, che sia magari un capo d'abbigliamento, gioielli, e che quindi non metteresti mai, pensaci.
1: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, latte UHT Polenghi, un litro 60 centesimi. Da 12 pezzi in su, 59 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
0: Radio Bella e Monella, ovvio.
6: Da Despar e Eurospar e Interspar torna la stickermania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Beau. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da Despar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
7: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
8: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
9: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
10: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, www.i-ones.com.
11: Stusa Cucine e Chateau d'Ax presentano speciale anniversario Home Deco. Solo per i primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi. 8 promozioni e paghi da aprile 2027. E solo per i primi 25 clienti arredo completo a partire da 9.900 euro. Con garanzie ufficiali certificate Stosa Cucine e Chateau d'Ax. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Portogruaro e Trieste. E su homedecoitalia.it. Home Deco, la casa secondo te.
12: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
13: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
1: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: anni. Su Bella e Monella, Bella e Monella, Bella e Monella.
1: Abbiamo appena ascoltato Gli Anni qui su Radio Bella e Monella, in chiusura il disco di Fiordaliso con Non voglio mica la luna, nel mezzo Fred De Palma e Anamena con Una volta ancora e in apertura Francesco Gabbani.
0: Bella e Monella.
1: Le 19.38 di questo venerdì sera 25 di settembre, state ascoltando Radio Bella e Monella, inizia ufficialmente la seconda mezz'ora insieme, si arriva fino alle 21. E per chi si fosse appena collegato, facciamo un piccolo recapino super super veloce. Molto semplicemente, sta arrivando l'inverno e quindi c'è bisogno di tirare fuori dall'armadio quei capi pesanti, i maglioni in lana, le sciarpe, gli stivali, i cappucci, insomma tutte quelle cose che poi effettivamente da una parte ci danno anche fastidio. L'abbiamo buttata un po' in generale al 393 7366 170, stiamo parlando di quegli accessori, di quei capi d'abbigliamento che effettivamente non vi piacciono proprio, quindi non li indossate, li odiate. Per esempio c'è Cinzia che vuole dire la sua. Ci sei, Cinzia?
2: Io non metterei più, ovviamente, ho messo negli anni precedenti per mode diverse, ad esempio i jeans a vita bassa.
1: Basta.
2: Che non ti potevi chinare, che
1: si vedeva qualcosina.
2: Ok, poi non metterei più le magliette corte sopra l'ombelico, con fastidio. Le calze quando si mettevano le minigonne, i collant che ti strizzavano da morire in vita, avevi il segno, almeno io, nonostante avessi 20 kg di meno. Quindi evviva la praticità. Evviva. Ciao,
1: grazie Cinzia. Poi si sa, comunque nel tempo la moda cambia, l'abbigliamento pure. E tra pochissimo parleremo della Milano Fashion Week, dove di abbigliamenti strani ce ne sono veramente tantissimi. Ma non parleremo solo di abbigliamento, ma anche di artisti italiani che hanno partecipato.

0: Allora, perché effettivamente stiamo discutendo di tutti quei capi d'abbigliamento che non metteremmo mai? Anche al 393-7366-170 ci state dicendo tutti quei capi d'abbigliamento che non indossereste mai. Perché stiamo parlando di questo? Perché si sta svolgendo la Milano Fashion Week, uno degli eventi più importanti nel mondo della moda. Si svolge due volte all'anno e a settembre vengono presentate le varie collezioni primavera-estate dell'anno successivo. Attualmente è in corso a Milano, è iniziato ufficialmente il 22 di settembre e andrà avanti fino al 28 di settembre. Però si sa, non so se magari vi è mai successo di scrollare internet, TikTok, i social e vedere tutte queste sfilate, tutte queste persone che portano abbigliamenti o comunque indossano cose molto particolari, perché alla Milano Fashion Week si vedono a volte vestiti molto strani e originali che nella vita di tutti i giorni poche persone metterebbero. Però perché? Perché gli stilisti in realtà li creano per stupire e attirare l'attenzione, cioè non sempre perché siano comodi o pratici. Per esempio possono esserci vestiti enormi, colori molto particolari, effetti, accessori molto molto esagerati. E voi direte: sì, è bello vedere dai social, però mi piacerebbe anche magari andare a Milano e assistere a qualcosa del genere. Poi si sa che entrare in una sfilata è difficile, questo lo sappiamo benissimo, perché ci vuole sempre l'invito, bisogna sempre essere raccomandati, essere famosi. Però si può comunque vivere un'atmosfera della Fashion Week tramite comunque alcuni eventi che sono completamente gratuiti. Questi eventi li potrete scoprire in alcuni siti che adesso tra pochissimo vi dirò. E voi state dicendo: gratis a Milano, in una città così costosa? Cari miei, ci sono dei siti che ti permettono di vivere l'atmosfera gratuitamente.
1: Radio Bella e Monella.

Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Con garanzia ufficiale certificata Stosa. Solo

0: nei nostri store diretti aziendali di Tavagnacco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store.
1: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
2: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
3: Perché Nova, del gusto è la prova.
4: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Once, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Once, smart, green, always on. www.i-once.com.
5: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.
6: La cassa.
7: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
8: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
9: Delex.it.
8: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
9: Prenota subito una prova.
8: Delex, il tuo partner al lavoro.
10: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.

0: o bianco, intenso o delicato. Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
1: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
2: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Non perdete tempo, per favore.
5: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Allora Ivana, fai ballare l'occhio sul tic. Guarda che è l'ora di Bella Monella. Ma non di un'ora qualsiasi. L'ora di Italiamo con Antonello Cerri. Mi esalta.
1: Come

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: Prendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo.
0: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
3: Pronti? Partenza! Science for All! Il Festival delle Scienze dell'Università di Padova è tornato! Adesso tocca a te! Immagina, gioca, sperimenta! Scopri le meraviglie della scienza con ricercatrici e ricercatori dal 25 al 27 settembre a Padova e nelle sedi universitarie di Legnaro, Rovigo, Castelfranco Veneto, Conegliano e Chioggia. scienceforall.it.
4: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo! Ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, servizi audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
3: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento. Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy. Prendi subito il tuo. Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.

prossime elezioni votate Antonello La Trippa. Ah no, scusate, Antonello Cerri. E italiamo un programma di musica completamente italiano. E chi

0: tagliare da cantare.
1: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento. Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy. Prendi subito il tuo. Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
3: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
4: Prendi subito il tuo.
3: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona